0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Sana.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 33 minuti.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: cose è già cominciato.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamento.

indietro, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono nero. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni.

la musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sancre.

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 34 minuti. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Mi hai lasciato senza parole, come una primavera.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 7

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Have you ever heard talk about a child?

Radio Mugello, 100% successi.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Sono le 5 e 31 minuti.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Martedì 2 giugno alle 10 in Piazza del Crocifisso a Palazzuolo sul Senio si celebrerà la festa della Repubblica con un consiglio comunale straordinario in occasione dell'80 anniversario della Repubblica Italiana. La cittadinanza è invitata a partecipare. Le associazioni sono invitate a partecipare con stendardi, labari, insegne. Il comune di Palazzuolo sul Senio invita quanti sono in possesso del tricolore ad imbandierare le finestre. In caso di maltempo il consiglio si svolgerà in sala polivalente. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno. Il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Parte la rassegna Estate in Libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura. Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram, ingresso libero. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7° e 8° posto a Molino del Piano, per il 5° e 6° posto a Rignano sull'Arno, per il 3° e 4° posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14.30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature, amministrazione@gbinoxsrl.it, oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio@dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. E l'amore.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
11: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
10: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
11: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.
6: A lavorare. A lavorare. A lavorare.

0: duro lavorare.
1: Sono le 8:01.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona Scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118. Debora. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-28-11276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-415-58937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328-3473-483 Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348-9298-449 Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello. 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338-7782-871.
4: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
5: al 334-7988-000.
6: Radio Mugello.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
9: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi.
0: Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
5: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
1: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri vi aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo e poi merende e aperitivi con ottimi taglieri con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: scattare una foto.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientale.

0: sognarti. Se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o da altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
7: Sono le 8 e 59 minuti.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che a partire da giovedì 28 maggio e fino al termine dei lavori di ripristino del manto stradale è istituito il limite massimo di velocità di 30 km orari in via della Tintoria nel tratto compreso dall'intersezione con Viale della Resistenza fino al confine comunale con Scarperia e San Piero. Il Comune di Borgo San Lorenzo invita la cittadinanza al rispetto della segnaletica temporanea e alla massima prudenza nella circolazione. Il Comune di Dicomano proroga proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. Martedì 2 giugno a Dicomano, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, il programma prevede alle 10.30 alla Biblioteca Comunale la conferenza intitolata L'80° della Repubblica, la costruzione dell'Europa e il futuro delle democrazie, del dottor Alessandro Nencini, ex presidente della Corte d'Appello di Firenze. Martedì 9 giugno la festa della Repubblica prosegue con l'inaugurazione della targa commemorativa ai giardini di via Aimo Frittelli con i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di Dicomano. Sabato 30 maggio alle 17, con il patrocinio del Comune di Vaglia, concerto racconto di Coreos, gruppo corale LGBTQIA+ di Firenze al Parco Mediceo di Pratolino. Il coro, aperto alle persone di tutti gli orientamenti sessuali e le identità di genere, ha un repertorio che spazia dalla musica antica al pop contemporaneo, tenendo sempre al centro il tema dei diritti delle persone LGBTQIA+. Durante il concerto sarà presentato il libro La nostra pelle, che raccoglie 16 storie di Coreos sul tema dell'omolesbo-bitransfobia.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
6: Bene, buongiorno, ben ritrovati. Oggi è venerdì 29 maggio, il grammofono sta per partire, ancora non abbiamo messo la sigla anche perché c'è un motivo. Siamo impegnati in quello che è anche il Mugello Circuit, la gara mondiale che vede protagonista giusto il Mugello. Abbiamo un'intervista in esclusiva di Guido Pini, ve la volevamo, dura 6-7 minuti, insomma volevamo farvela sentire immediatamente perché è una delle cose più importanti che siamo per ora riusciti a trovare al Mugello Circuit, grazie a Guido Pini. Ve la facciamo sentire subito e poi partirà il grammofono.
8: Autodromo del Mugello, gli eventi in real time su Radio Mugello.
11: Radio Mugello c'è.
8: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
12: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
13: Cilia è importante. Preventale con Guido P, con di casa, il nostro Mugellano, quali le aspettative, come ti presenta questa gara e che cosa per te?
14: Veniamo da tre weekend incompiati, quindi la prima cosa è capire se, diciamo, se con la moto mi riesco a trovare bene, questo sarebbe già un buon punto di partenza e poi da lì capire dai come può andare avanti il weekend. Spero che inizi come deve iniziare, quindi con dei problemi appunto normali che si possono trovare, però comunque con una buona progressione dal primo al primo turno e divertendosi. Questa è sicuramente una cosa importante. Qui in casa è facile perché sei in casa, però è anche difficile perché ci sono tante persone che aspettano molto, però l'importante è essere tranquilli e capire che facendo caso con calma il risultato si può arrivare.
13: Al di là di quello che riuscirai a fare, avrei trovato già una vittoria, che è una cosa importante, ti ha sbloccato, ti aiuta mentalmente a affrontare le gare, oppure, come dicevi anche per la gara di casa, aumenta anche la pressione, sapere ho vinto, posso vincere.
14: No, sicuramente aiuta e sicuramente è bellissimo. E abbiamo sicuramente anche già una base di partenza come setup buona, perché diciamo che con la Moto 3 non fai tanti andamenti da una gara a un'altra. Quindi se abbiamo vinto un bel set di là possiamo far bene qua, quindi ripartiremo su quella base lì sperando che possa funzionare e poi appunto capiremo come andrà, cercando di sistemare la moto nel miglior modo possibile, però questa è una pista che conosco, quindi sarà anche più facile sotto questo punto di vista. E vediamo, però sicuramente aver vinto già una gara toglie un po' di pressione. Sai che alla fine dell'anno comunque una gara già l'avrei vinta, poi ne vogliamo molto più sicuramente.
13: Guido, nella fine di campionato andava spesso meglio in gara, quando poi magari sei vinto sul tuo altro, hai rimontato rispetto alle prove. C'è qualcosa da migliorare in più a livello di prove o è proprio un approccio anche più diverso?
14: Allora, le qualifiche della Moto 3 sono molto difficili, sappiamo che ci sono molto importanti e quello probabilmente è un aspetto che devo migliorare io. Non sono un mago della qualifica, non lo sono mai stato, però in Moto 3 è molto difficile, quindi mi viene meglio la gara, meglio, perché comunque tutto si farà la domenica, però anche partire un pochino più avanti sicuramente aiuterebbe. E cerchiamo anche di migliorare questo aspetto, però quello sono più io e devo cercare di migliorare.
11: Veniamo al circuito di Assa. Quanto essere appunto un circuito che hai trovato e conosci bene ti aiuta anche nel rapporto con il team, in termini delle indicazioni, delle migliorie da portare all'assetto?
14: Sì, sicuramente averci già girato abbastanza, diciamo, poi mi pare, però comunque sarà la prima volta per me con la Honda Moto 3, quindi dobbiamo vedere, e l'anno scorso era tutto la patente, quindi era molto diverso, però mi ha trovato molto bene, abbastanza da subito, non erano andate benissimo a tutte le qualifiche, però in gara il gruppo, sappiamo, il Quarantello, sono gruppi enormi e arrivi sempre in volata, quindi la gara della Moto 3 sarà sempre, qui a Mugello sarà sempre così, diciamo, borderline, però l'importante è stare davanti, essere pronti a tutto, e poi vedere sicuramente appunto prove si è girato che si può fare.
11: Il team importante quest'anno, quanto ti sta dando, quanto anche la tua crescita aiuta a avere un team così
14: amico? Sì, il team niente da dire, abbiamo visto dai primi test già che, diciamo, avevamo già trovato una buona sinfonia. E poi dopo solo tre gare ci arriviamo anche alla prima vittoria. Ora l'importante è cercare di essere più costanti, perché le gare alla fine, se vediamo, stanno sempre più o meno lì davanti. Più che altro sono due cadute che sono importanti, anche un punto di risultato a Barcellona. Quindi dobbiamo cercare di essere più costanti, però poi il team mi sta trovando benissimo e loro sicuramente mi stanno anche dando una mano su questo, capire. Importante magari anche fare un quinto sesto, però portarla in fondo, e sicuramente alle mani, per esempio, condizioni difficili mi ha aiutato a stare tranquillo, finire in sesta posizione e senza fare errori, che era una gara tipo bagnata dove nessuno ci aveva girato, condizioni difficili, però l'abbiamo portata a casa almeno quella. E però niente da dire, sono molto contento per come sta andando, sicuramente ci dovremo ancora conoscere e portare altri mezzi a casa.
11: Al giovedì, cioè, Quaccaleo ci ha provato, ma forse si scura oggi, in questi giorni si sospettano condizioni meteo molto più calde. Pensi sia un fattore che possa aiutare?
14: Diciamo che la Honda, il caldo gli piace, quindi può essere una cosa a favore. Però sappiamo che anche le APTM vanno veloci, quindi la Moto 3, come ho detto prima, è sempre salita di un gruppo così grande che dal primo all'ultimo c'è un secondo. Quindi l'importante è stare lì davanti, cercare di, anche con questo caldo, magari stare più avanti per non scaldare tanto il motore, che poi magari agli ultimi giri può influire un po'. Però questo già sarà più la domenica, adesso l'importante è iniziare bene il weekend e stare bene con la moto per fare un weekend, diciamo, buono.
11: Ti chiedo l'ultima domanda, che è quella forse da Bugellani ci interessa di più, il tuo rapporto in questi giorni con il tuo fan club, la vicinanza della famiglia, degli amici, di tante persone, quanto ti influisce e che cosa ti aspetti, ti preparino come sorpresa e come tifo particolare?
14: Come tifo, dai, loro sono sempre molto agguerriti, diciamo, su questo non c'è niente da dire, e abbiamo visto che, diciamo, durante la settimana del Moto Mondiale scarperia in generale si tinge di un colore bello arancione, diciamo, su tutte le strade, e è una cosa bella che mi fa anche onore, naturalmente. E cosa mi aspetto? Mi aspetto sicuramente, spero che facciano tipo per me, spero anche soprattutto di farli divertire, di portare dei bei risultati, perché se lo meritano, sono qua dentro dal martedì a preparare, con tantissimi giorni alle spalle, preparativi e tutto, quindi divertiamoci insieme e facciamo quello che è.
11: Ti toccherà un po' di grigliare anche con loro?
14: Quello per la linea non è il massimo, però magari dopo la gara.
11: Vuoi fare un appello anche, ormai che ci siamo, agli ascoltatori di Radio Mugello, che
15: ci ascoltino e ascoltino la tua gara anche qua, e magari da lì possono fare il tifo.
14: No, certo, guardate la gara, ascoltate questa intervista, vi ringrazio e alla prossima, ciao.
16: Radio Mugello c'è!
17: Radio Mugello.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
18: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
19: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
20: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
21: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
4: Rieccoci, rieccoci. Inizia. Arriva. Come la. Speedy Gonzales. Arriva. Il grammofono, eh. Presto all'inizio.

0: Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Si diceva giusto di passare oltre e andare a quello che è dopo.
2: Mugello, 100% successi.
1: Certo sì. Occhi de gato, occhi di miau, occhi di miau. Stamattina abbiamo il Mugello Circuit in diretta, non perché per sottovalutare tutto il resto, assolutamente no. Le vostre canzoni, le vostre richieste passeranno comunque in tutti i modi, in tutti i mari, in tutti i laghi, in tutte le situazioni.

una di quelle canzoni nate per i bambini, perché allora c'era anche la musica dedicata proprio ai bambini, e questa era chiaramente una canzone dedicata ai bambini, che la conoscevano però un po' meno i bambini, ma tutti i grandi. Questo succedeva allora, succede ancora oggi, figuriamoci un po'. Senti chi c'è. Ma la vita primavera.

0: a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Allora, Radiohead, tanto per continuare con Creep.

0: Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica. Scoppiare nelle piazze. Chiuso il lunedì.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al

9:39 minuti, tra non molto ci ricollegheremo con Mugello Circuit per avere le ultime info su quello che succede e quello che sta succedendo. E l'altra cosa ancora è che adesso tocca a questa

amore, amore, amore, amore, amore, cuore. In quel periodo i cugini di campagna veramente spargi amore a tutti i lati, in tutti i laghi, in tutti i mari, in tutti i laghi. Ladies and gentlemen, invece I can't stand it 24/7, dedicata a Milton.

Si cambia perché il bello del grammofono è anche questo, si passa di palo in frasca o di frasca in palo per d'altronde le richieste su questo poco da fare. Allora, La mia libertà, Franco Califano numero uno.

0: New Gold Dream, Simple Minds dall'82. Un po' di pubblicità e poi torniamo con la musica richiesta da voi.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
0: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.

0: Sono le 9:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina alla presenza di numerose autorità. Parte la rassegna estate in libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.

vai, vai, andiamo con Margherita. Margherita stamattina al volo. Un'altra delle vostre meraviglie richieste di stamane. Alle 10:30 ci collegheremo con l'autodromo per avere notizie da Fabio stamattina, da Fabio Cesari. Allora, Riccardo Cocciante e Margherita.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4.
2: I was born to do this.

0: 000. Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
1: Radio Mugello c'è.
0: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
2: In diretta con Alessio Barletti e Fabio
3: Pronto?
2: Cesari.
4: Fabio Cesari, buongiorno. Siamo in diretta su Radio Mugello. Come si va?
5: Buongiorno cari ascoltatori, ciao Andrea, buongiorno. Qui al Mugello Baccalea ha fatto vedere un po' ancora la sua presenza con una pista piuttosto bagnata all'inizio delle prove della Moto3, che ha visto il miglior tempo di Fernandez, Esteban con il secondo tempo, il nostro Guido Pini è al nono posto per il momento con un gap di 1 secondo e 688 su Fernandez. In questo momento stanno girando per le prove libere la Moto2 con naturalmente il Guevara che guida con il miglior tempo per il momento le prove della Moto2. Siamo in attesa a 3 minuti dalla conclusione della prove libere della Moto2 e della MotoGP, che poi vi daremo in un prossimo collegamento.
4: Bene, quindi tutto a posto per ora, va tutto bene. Insomma, ragazzi, se il Barletti non c'è con te?
5: Il Barletti sta andando alla inaugurazione della mostra dei 50 anni del Mugello, una mostra fotografica inaugurata dal sindaco di Scarperia, Federico Ignesti, dal direttore Poli dell'autodromo e le varie autorità, e sta facendo le interviste
4: a giro che poi ci manderà e poi dopo noi le inseriremo via via durante le nostre trasmissioni.
5: Tutta la giornata. Siamo appunto in attesa della MotoGP, cose interessanti. All'inizio chiaramente con la pista bagnata i piloti hanno dovuto prendere un po' di confidenza con la pista, ma piano piano si sta asciugando, i tempi sono notevolmente migliorati e niente.
4: Bene, siamo qui. Allora ci risentiremo un po' più tardi, dammi un po' un orario quando posso richiamarti più o meno.
5: Puoi richiamarmi, ma io direi alla fine della MotoGP, così diamo anche ai nostri ascoltatori i tempi della MotoGP, penso fra una mezz'oretta.
4: Dopo le 11, va bene Fabio, a dopo,
5: okay.
4: Buon lavoro, ciao, grazie.
5: Buon lavoro, ciao, ciao, ciao.
0: Radio Mugello c'è!
4: Credence, continuiamo con le vostre richieste su Radio Mugello. Il gramofono non è che siamo in diretta a Mugello Circa.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118, Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811-276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333-1522-339, Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-4158-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703, Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello. 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338-7782-871.
2: Sono le 10:33 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: Non sono una signora, la Loredana non per te. Ancora, come si dice? Ancora? Davvero.

0: Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 00.
2: Mike Francis, Survival.

0: Il testo magari carino, però insomma questo slenghettino dolce dolce. Ebbene, ci riportava a Mike Francis, Survive.
1: Il gramofono.
0: Richiesta un po' particolare, Adriano Celentano con Ringo. Vediamo se me la ricordate questa.
2: Colpito a piombo nella schiena, lo vidi steso nel deserto che respirava come un morto. Scattò brillando la mia lama e la pallottola levai e la sporca vita gli salvai a quel Ringo.
3: Ringo, Ringo.
2: Per tanto tempo l'ho curato.
4: Iniziare subito.
5: Provalo ora gratuitamente. IONOS, il tuo partner digitale.
6: Grazie, così però
7: si sente diverso dal solito.
8: Sì. Come motoristica, ecco. Guardate a me.
6: Ma... no, l'ho chiesto a tutti.
7: Sì, della Ferrari Luce.
8: Perché mi vuoi mettere sempre nella merda te a me?
6: No, vabbè.
8: Scherzo comunque.
9: Tutti insieme a fare il tifo, penso sia un modo estremamente buono.
10: No, devi raccontarci un po' del casco, dai.
11: Lavorare, cercare di fare ancora.

0: Siamo azzurro.
1: La volontà, perché comunque oggi chi l'avete già visto anche questa, la campagna toscana che nasce dall'impianto ma poi sviluppa traffico oggi sulle strade fuori dall'autodromo.
2: No, vabbè, 50 anni di storia e proiettati verso il futuro con sempre nuove iniziative, nuove innovazioni all'interno dell'autodromo.
1: Sì, come avrete già visto al giorno, ovviamente.
3: Mano fu veloce che superò quel pistolero. Ma se passate al cimitero, nessuno sa chi ce l'ha messa la stella d'oro sulla fossa di Ringo.
4: Ringo! Fiorentino, ho fatto anche questo! Vabbè. Allora, invece David Bowie ha fatto anche questo, ecco, insomma, beh, più o meno, insomma, beh. 1974, questo era il Rebel di David Bowie. Grazie per le vostre milioni di richieste anche stamattina, ma siamo in mezzo a quello che è la gara, uno dei giorni, dei tre giorni insomma, più importanti del nostro Mugello, visto che abbiamo il MotoGP qui a casa, abbiamo i nostri inviati e tra pochino sentiremo delle altre cose.

0: Vabbè,
1: ho chiesto ed è arrivata l'acqua per rinverdire un po', e sicuramente per noi, quando alla collina, alle colline che avete già visto,
0: no, vabbè, 50 anni di storia, e proiettati verso il futuro con sempre nuove iniziative, nuove innovazioni all'interno dell'autodromo.
1: Sì, come avrete
0: nuove iniziative. Nuove innovazioni all'interno dell'autodromo. No, vabbè, 50 anni di storia, e proiettati verso il futuro con sempre nuove iniziative, nuove innovazioni all'interno dell'autodromo.
1: Sì, come avrete già visto, anche quest'anno ci siamo molto impegnati sulla parte delle facilities, dei servizi per i partecipanti soprattutto. Abbiamo ampliato il paddock principale.
2: Prego. L'acqua indolore.
1: Sì, sì. Abbiamo ampliato il paddock principale, recuperando, strappando alla collina, alle colline che
0: nuove iniziative, nuove innovazioni all'interno dell'autodromo.
1: Sì.

occhi, acqua per occhi, insomma, si diceva, no? Ecco il finale. La mia banda suona il rock, invece questo è Divano Fossati, 1976, questo era l'anno di la targa della canzone, e di andare, che ora siamo 48, siamo vicini alle 11, però stamani continuiamo con la diretta, stamani continuiamo, perché dopo le 11 ci impegneremo al massimo. La mia banda suona il rock. Per l'autodromo, per la nostra

0: Federico Ignesti, sindaco di Scarperie San Piero, nonché
1: l'anno prossimo, il 2027, saranno i campionati italiani di ciclocross all'interno della Foto.

0: grazie a chi ci ha chiesto anche di Ivano Fossati, e passiamo oltre e torniamo tra un po' con Pino D'Angiò.
1: Io Mugello.
0: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
7: Radio Mugello
8: 334-7988-000.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Allora, che idea? Quale idea? Questo era Pino D'Angiò. Si concluderebbe qui il tutto. Allora, Claudio Baglioni, ancora Adriano Celentano, Toto Cutugno, i Collage, Getro Tal passeranno ovviamente nel corso della mattina. L'altra cosa che volevo dirvi è che rimaniamo in voce, perché ovviamente dobbiamo continuare a seguire quello che è Mugello Cerquet in questi casi, con le varie interviste dei nostri inviati, e poi chiaramente rimanere in voce qua. Quello volevo dire, continuo a dirlo. Bene, andiamo oltre, vai.
1: Sono le 10:59.
2: Radio Mugello Notizie.
3: L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800, Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Capaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
3: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
2: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
3: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 0550249 32.
8: 334 79 88 000. Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
9: Radio Mugello c'è.
8: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
10: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
11: Eccoci qua, Alessio Barletti e Fabio Cesari.
12: Eccoci qua, ben trovati anche da parte mia, visto che in precedenza avevate ascoltato Fabio che vi ha anche relazionato sulle prime prove che si stanno tenendo, quelle che hanno visto Guido Pini chiudere al nono posto per quanto riguarda la prima sessione di prove libere. Poi nel pomeriggio ci saranno quelle che segneranno chi farà la Q1 e chi sarà ammesso direttamente alla Q2 nelle practice ufficiali, nelle qualifying di domani. In questo momento sono in corso, il rumore che sentite, le prove, le FP1, le Free Practice 1 per quanto riguarda la MotoGP, che peraltro vedono al momento in testa Aldeguer, 1.46.916, poi Bagnaia, Bezzecchi, Jorge Martin, Moreira, Bastianini, Quartararo e Morbidelli, più indietro di Gian Antonio, anche se adesso Luca Marini con 1.47 sale in terza posizione. Sono prove che lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che si stanno svolgendo su una pista che è ancora parzialmente bagnata, non c'è acqua e quindi diciamo il grip non ne risente più di tanto, ma anche sul traguardo, tranne dove c'è proprio le linee più battute dai piloti delle tre classi che si sono alternate, c'è ancora molto umido e oltretutto la temperatura dell'asfalto è ancora molto fredda, e quindi anche come indicazioni per quello che sarà la gara, in questo senso peggio di tutti è andata ai piloti della Moto3, perché in quel caso la pista era proprio molto bagnata, dicevamo, viste le previsioni dei prossimi giorni, le indicazioni sono molto relative. Va detto, diciamocelo, se Baccaleo, il solito tributo alla pista, l'ha chiesto, meglio lo abbia chiesto la mattina del venerdì, per poi far festa nei giorni principali e quando le gare entreranno nel vivo. Però sicuramente condiziona un po' quelle che sono le scelte e anche i test dei piloti. Non mi avete sentito in precedenza perché abbiamo assistito, Fabio ve l'avrà raccontata, all'inaugurazione della mostra per i 50 anni del Gran Premio al Mugello, non sempre Gran Premio d'Italia, prima anche Gran Premio delle Nazioni e poi per anni Gran Premio di San Marino, ma l'occasione è stata propizia e poi, se vorrete, le trovate già sul nostro sito, poi magari saranno a disposizione anche se le vorrai passare, per fare delle interviste sia con Paolo Poli, direttore dell'autodromo, che oltre a segnalare che la prevendita sta andando bene e che quindi ci si aspetta addirittura una crescita rispetto allo scorso anno, dove comunque, al di là dei dati che vengono diffusi, l'affluenza era stata discreta, quest'anno si punta a far meglio e che sia festa già da stasera. Effettivamente già in tribuna un po' di pubblico si vede e già nei prati coloro che già hanno fatto la notte stanno affollando e pian piano si stanno, non dico riempiendo, ma comunque affollando. Paolo Poli ha fatto il punto anche sui possibili e il possibile, l'imminente rinnovo che sarebbe per 5 anni del circuito, occasione anche per fare il punto delle migliorie, circuito che ha allargato il proprio paddock, ha visto creare un parcheggio in zona Bucine, quindi servizi sempre più adatti ad accogliere queste gare e chissà anche la Formula 1, questo è un punto interrogativo, si parlava addirittura in settembre-ottobre di recuperare i gran premi saltati in Medio Oriente a causa della guerra ancora in corso e delle tensioni che ci sono, chissà se sarà il Mugello scelto così come fu nell'anno del Covid, ma sicuramente un circuito che si vuole far trovare pronto e avrà bisogno di farsi trovare pronto anche il territorio. E poi con Federico Agnesti, sindaco di Scarpini e San Piero, anche qui occasione per fare il punto anche sulle ricadute economiche, numeriche, di visibilità del nostro territorio in occasione del MotoGP. Anche con lui si fa il punto di strutture che stanno ovviamente avendo il tutto esaurito e che con queste giornate sicuramente avviano al meglio la loro stagione, anche per la stagione più appetibile da un punto di vista turistico, e anche l'occasione per vedere un po' di fare il punto su Guido Fini, sul tifo che ci sarà dal Mugello, insomma su un po' la situazione. Quindi la mattinata di stamane è trascorsa più tra interviste, punti e auspici che sulle gare, perché come sappiamo quelle entreranno nel vivo a partire da oggi pomeriggio con appunto le qualifying che segneranno l'accesso in Q1 e Q2, che trasmetteremo già direttamente con Fabio dalle 13:15 iniziano, quindi noi saremo qua, prima Fabio poi entrambi, per raccontarvi e darvi gli aggiornamenti su queste 3 prove. Bene. Nel mezzo ci saranno anche, così ci salutiamo Andrea, proprio sull'ora di pranzo, prove da parte della Rookies Cup, e ovvero i più giovani che corrono su un monomarca, e della novità di quest'anno, ovvero un trofeo per le Harley Davidson che romperanno anch'esse sul circuito del Mugello. Bene. Vi lascio con la classifica al momento a 13 minuti dalla fine delle free practice, con Aldeguerre in 1:46.916, poi Bagnaia, Moreira, Luca Marini, Bezzecchi e poi tutti gli altri. Andrea, grazie.
11: Ci risentiremo intorno alle 11:40? Che dici?
12: Bene, così vi diamo il finale delle prove, quindi tra una ventina di minuti, e poi ci diamo l'appuntamento a stasera.
11: Bene, a dopo.
0: Radio Mugello c'è.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi. Lascia

0: Vero.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature, amministrazione @gbinoxsrl.it, oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente bio, preferibilmente patente C, 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Autodromo del Mugello, gli eventi in real time su Radio Mugello.
4: Radio Mugello c'è.
3: Cronaca, emozioni, anteprime, raccontate dai protagonisti.
5: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
6: Allora torniamo a noi, torniamo all'intervista.
7: Federico Agnesti, sindaco di Scarperia e San Piero, nonché anche assessore o comunque con le deleghe al turismo per l'Unione dei Comuni, quindi giorni importanti per quanto ti riguarda. Torna al Mugello, torna un Mugello che si è rinnovato anche in parte del look per essere ancora più funzionale, torna con delle gare che quest'anno in tutte le categorie appaiono particolarmente attrattive. Un buon viatico, anche se poi ovviamente il bello lo faranno le gare stesse, lo farà il pubblico se sceglierà ancora una volta il Mugello.
8: Sì, sicuramente arriviamo al momento bellissimo per il nostro territorio, che è quello del Gran Premio d'Italia. Quest'anno sono anche 50 anni la prima volta che si è corso il campionato del mondo di motociclismo al Mugello, col Gran Premio delle Nazioni del 1976. E è anche una bella responsabilità, perché alla fine siamo soddisfatti di mettere in mostra il Mugello, tutto il territorio, non solo il circuito, ma alla fine sappiamo bene che oggi rappresentiamo non solo il nostro territorio ma tutta la regione toscana, piuttosto che l'Italia intera, agli occhi del mondo. È il gran premio più importante del motorismo su due ruote in Italia, e da questo punto di vista insomma diventa anche un momento insomma che ti fa riflettere, anche perché il tutto possa andare al meglio da questo punto di vista, perché insomma far bella figura piace sempre, farsi trovare pronti dà sempre soddisfazione a tutti, ma io penso anche alla popolazione che ci vive nel nostro territorio, perché è sicuramente un momento d'orgoglio da parte di tutti i nostri concittadini e conterranei. Allo stesso tempo ci auguriamo che insomma il pubblico apprezzi il tutto come ogni anno fa, insomma che viva tre giorni anche spensierati, tranquilli, di divertimento, anche perché le difficoltà, le fragilità quotidiane nella vita sono sempre molto più pressanti e pesanti, e quindi avere anche tre giorni dove si può un attimo liberare un po' qualche tensione, divertirsi, gli appassionati verificare insomma tutti i dettagli tecnici, i tifosi insomma poter aspirare alla vittoria del proprio beniamino, insomma con qualcosa, e alla fine ti aiuta a vivere meglio e magari tornare dopo il Gran Premio del Mugello a casa un po' più sereno e spensierato spensierati e affrontare meglio la quotidianità. E quindi insomma tre giorni importanti, tre giorni che vedono il territorio di Mugello all'apice dell'attenzione mondiale, ma che alla fine danno immensa soddisfazione.
7: Federico, hai detto motivo di orgoglio per i nostri cittadini, che poi come sempre qualcuno che si lamenta c'è sempre, ma insomma va visto l'aspetto positivo, perché motivo sì d'orgoglio, ma anche momento importante anche di ritorno per il nostro territorio, sia a livello di presenze, quindi per le nostre strutture, sia a livello di tutto l'indotto che si genera. Quindi un momento importante, che si è parlato anche con il direttore Poli del possibile e imminente rinnovo per anni, un punto di riferimento importante nell'anno dei mugellani e non solo degli scarperiesi.
8: No, ma infatti un po' scandisce un po' l'anno, il moto mondiale, un po' lo spartiacque fra la fine dell'inverno e l'inizio dell'estate, se si può mettere come data per il nostro territorio, quindi anche l'idea della vacanza, l'approssimarsi insomma della stagione buona e l'opportunità sicuramente di poter rinnovare il Gran Premio per ulteriori 5 anni. Da questo punto di vista sicuramente è uno sforzo economico non banale che deve essere messo in campo, anche visto le aspettative che probabilmente cresceranno con l'avvento di Liberty Media e quindi anche la valorizzazione del prodotto che cercheranno di creare. Però allo stesso tempo insomma su questo bisogna anche considerare che l'indotto del moto mondiale in questi giorni, ma della struttura in generale dell'automobile internazionale di Mugello tutto l'anno, è molto importante e non riguarda soltanto l'area del Mugello, ma gran parte dei territori a noi confinanti qui della provincia di Firenze, non solo, ma anche della stessa Emilia Romagna. Quindi a volte se si considerano quali sono le attività che sono coinvolte con l'autodromo del Mugello, più se volentieri non si riesce nemmeno a immaginarsele, anche le tipologie che poi alla fine vivono, diciamo così, anche di un ritorno economico molto importante e poi ti può sostenere durante tutto l'anno e quindi poter tenere in piedi l'attività con più tranquillità.
7: Secondo te, visto che questo appunto è un punto fermo per il nostro territorio, il nostro territorio è pronto, ed è pronto anche a ulteriori passi avanti da questo punto di vista? Parlo di infrastrutture, parlo anche di capacità ricettive piuttosto che di proposizione, perché ricordiamolo, in questi giorni il nostro territorio è sì, per farsi trovare pronto a uno sforzo imponente a livello di sicurezza, a livello di organizzazione, nei giorni precedenti per far brillare l'argenteria, come si suol dire. Quindi da questo punto di vista, secondo te siamo pronti anche per ulteriori passi avanti?
8: Ma gli ulteriori passi avanti sono necessari per poter mettersi nell'ottica di migliorare. Io penso che il nostro territorio sicuramente deve avere a livello generale, non solo per il moto mondiale, una ricettività diversa, più ampia, con più livelli di tipologie anche di turisti che possono venire nel nostro territorio, perché sennò in eventi come questo, e poi ce ne sono anche di più piccoli ma comunque consistenti durante l'anno, penso anche quando al biennale delle finali mondiali Ferrari, ma a tutti i fine settimana che comunque bene o male sono di gare, non solo, si rischia che poi le capacità economiche di ritorno, che poi l'indotto viene generato lo stesso, poi bisogna vedere se questo indotto è generato in prossimità del Mugello oppure si va ad altre zone. E quindi questo è un ragionamento fondamentale, deve essere fatto anche con gli operatori economici, anche nell'aumentare, nello sviluppare strutture ricettive di una certa dimensione, di una certa qualità, che non ci sono più. Penso alle due strutture più grandi che dal 2020 non esistono più nel nostro territorio del Mugello.

0: non tutte, ma almeno un po' più di strutture di questo livello ci siano e che non ci si sposti solo su Firenze, perché alla fine anche Firenze poi può diventare un qualcosa di troppo distante per chi aspetta o comunque ha già le sue dimensioni di capienza riempite dalla quotidianità che vive là il nostro capoluogo di regione. Quindi su questo è un ragionamento serio che bisogna fare, perché non basta solo che l'autonomo si migliori e si innovi, ma adesso il territorio alla fine dia la capacità di risposta a sistema per poi anche giovarsene, cioè avere quindi anche un ritorno economico, posti di lavoro e opportunità per questo territorio poi per crescere e avere anche una dimensione più importante nel resto dei giorni dell'anno per essere ancora di più attrattore turistico. Sicuramente poi le infrastrutture, soprattutto dei trasporti pubblici, penso migliorare come sempre diciamo la quotidianità nostra, la linea Faentina, soprattutto nelle ore quelle su go, sul treno, nelle ore quelle dove poi l'attività diciamo non esiste, però se si può fare durante questi giorni, perché non provarla a fare anche durante la quotidianità. Allo stesso tempo le infrastrutture viarie, perché purtroppo siamo stati colpiti anche dalle forti alluvioni o catastrofi negli ultimi anni e sicuramente limitano già un'estensione e una capacità di raccolta di traffico che già poteva essere carente, perché comunque le viabilità migliorano un territorio e lo rendono più sicuro a prescindere dall'aeroporto internazionale di Mugello. Quindi quando anche abbiamo discusso della 107 che va verso Calenzano, quando discutiamo dell'eventuale nuova variante di Cafaggiolo, quando però discutiamo della quotidianità di tutto quello che può essere anche insomma in migliorare le condizioni infrastrutturali delle strade esistenti, serve, perché alla fine aumenta la capacità del territorio ma non lo snatura. Secondo me rende più, se qualcuno ha paura e magari si snaturi il territorio del Mugello, no, non si snatura il territorio del Mugello, poi si rischia di snaturarsi se non ci sono più opportunità e le persone ci vedono, decidono di fare delle scelte diverse, perché poi non hanno i servizi, non hanno opportunità per i figli, non vedono una visione di prospettiva anche poi comoda all'interno del territorio dove possono vivere. Quindi anche questo potrebbe poi, anche chi lo sa, magari aumentare anche un po' la residenza anche da qualche territorio. Magari qualcuno dice, se con una strada poi in 20 minuti vado a lavare nell'area calenzana, la potreste abitare in Mugello e forse la qualità della vita è sicuramente migliore che vivere da altre zone della provincia di Firenze.
1: Ti chiedo le ultime battute. L'evento, come dicevi, apre l'estate, ma dal punto di vista chiude o comunque è immerso in un mese in cui lo sport in Mugello è stato protagonista. Penso al Passatore, penso all'Ultra Trail, penso a Vivi lo Sport, penso al triathlon che poi ci sarà a Bilancino. Quindi sicuramente una vetrina importante per un Mugello, ribadiamo un vecchio slogan, sportivo per natura. Nello stesso tempo una vetrina anche per tanti altri aspetti. Ieri sera un bel appuntamento organizzato da Confcommercio e Coldiretti su Gusto Mugello, proprio in Palazzo dei Vicari, per la promozione anche dei nostri prodotti e le nostre eccellenze sia artigianali sia enogastronomiche. È veramente un momento di mostrarsi agli altri per poi lanciare la stagione estiva e lanciare tutto l'anno.
0: Sì, ma anche penso, oltre a quegli eventi lì, penso anche a quello organizzato Unione dei Comuni del Mugello sugli Sport Games, che ha coinvolto 1500 ragazzi di tutte le nostre scuole di Mugello, comprese quelle di Vaglia e Fiesole, e con spesso, come si è ripetuto anche in certe discussioni, oggettivamente il nostro territorio, completando anche gli investimenti del PNRR o altro, o partecipando ai vari bandi sia della regione piuttosto che di sport e periferie a livello nazionale, sta migliorando e sta cercando insomma di implementare e riqualificare i propri impianti sportivi per poi essere un territorio che può essere all'altezza di ospitare anche iniziative e manifestazioni di qualsiasi tipo, che quindi insieme a quello che avviene con il motomondiale o alle gare di ciclismo, perché pensiamo comunque a febbraio qui dal Mugello è stato dato l'avvio alla Federazione Italiana Ciclistica con le prime gare della stagione, ci saranno i campionati amatoriali di ciclismo il 18 e 19 di luglio, insomma l'anno prossimo, il 2027, saranno i campionati italiani di ciclocross all'interno dell'autodromo del Mugello. Quindi il Mugello da questo punto di vista risponde benissimo allo sport, con anche impianti, attrezzature, quindi sia che siano palazzetti coperti, strutture in outdoor, e quindi può caratterizzarsi anche per una politica turistica di accogliere determinate eventi e manifestazioni che aumenterebbero quell'indotto che dicevamo precedentemente, ma che poi ha bisogno di numeri per essere sostenuto, perché sennò poi quando si parla di manifestazioni sportive si muove poi anche, magari se si parla a livello giovanile, si muovono le famiglie, si muovono gli amici, si muovono i parenti, e quindi poi le strutture per accogliere le persone servono, perché non serve solo avere gli impianti, poi come dicevamo prima poi ci vuole anche la

0: parte della ricettività, e su questo sicuramente insomma può essere visto come anche un momento aggregante per tutto il territorio dello sport e caratterizzante per valorizzare il nostro territorio.
1: Per concludere, togli un attimo la fascia tricolore. Ovviamente saremo a fare il tifo per Bezzecchi, saremo a fare il tifo per Di Gian Antonio, per Bagnaia, ma insomma il cuore batte particolarmente per la Moto3, per quello che farà il nostro Guido Pini.
0: Sì, mi ricollego anche al fatto dell'evento ieri sera organizzato da Coldiretti e Confcommercio, che ormai è quindi alla quarta edizione, che si svolge all'interno del Palazzo dei Viticari, che mostra anche in queste giornate qui le eccellenze da un punto di vista enogastronomico, artigianale e commerciale del nostro territorio. E appunto il testimonial di ieri sera era Guido Pini, che giustamente insomma ha fatto un breve saluto prima di andare insomma a riposarsi, per poi avere l'impegno massimo in questi tre giorni di fine settimana, dove, quando si dicono i piloti di casa, io penso nel mondo ce ne siano pochi e possono dire davvero che qui sono il pilota di casa da questo punto di vista, mantenendo il tifo per tutti gli italiani, logicamente in tutte le categorie, ma un pezzo di cuore di questo territorio da sindaco, ma non solo, da abitante del comune Scarpelli e San Piero, penso insomma è indubbio che non si faccia il tifo e non si sostenga Guido con un grande abbraccio, insomma un grande incoraggiamento, ma anche senza dargli troppe pressioni, perché insomma deve anche viversi i suoi 18 anni in maniera serena e tranquilla.
2: Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: E vai, torniamo al Mugello.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
9: Radio Mugello c'è.
8: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
7: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
5: E abbiamo Alessio Barletti un'altra volta in diretta. Raccontaci un po'.
10: Sì, Andrea, anche se ci stanno boicottando, perché ci hanno appena tolto tutte le classifiche, avevamo del risultato finale delle prove libere 1 della MotoGP, ma le abbiamo prontamente recuperate per dire che uno dei più attesi, ovvero Fabio Di Gian Antonio, terzo in classifica generale, ha piazzato il miglior tempo, 1:47.178. L'abbiamo detto, sono tempi indicativi, ancora è presto per stabilire quella che sarà poi la realtà, la pista era ancora, non dava certezze. Comunque è indicativo, perché bene o male tutti corrono sulla stessa situazione, quindi a parità di situazione di Gian Antonio, con una pista più fredda e ancora un po' bagnata, ha piazzato il miglior tempo. Siamo lontanissimi, e questo la dice lunga appunto sulle condizioni della pista, dall'1,44 e spiccioli di Marc Márquez dell'anno scorso. Siamo ben 2,5 secondi abbondanti sopra. Dietro di lui Jorge Martin, e poi l'idolo di Borgo San Lorenzo, Ayogura, di cui in piazza Vittorio Veneto c'è il fan club ufficiale, e poi Vignales, Miller, Acosta, più indietro Bagnaia, che sembrava ben indirizzato e si è steso a pochi giri dalla fine, ancora più indietro, ma non ci possiamo attendere più di tanto da lui, viste l'incidente, l'operazione che ha avuto, Marc Márquez. Sono tutti comunque molto vicini, si va da l'1,47,178 di Gian Antonio, Márquez che è quindicesimo è a 3 decimi, e i primi 20 sono tutti nell'1,47, quindi in 6 decimi, quindi distacchi veramente molto relativi, però insomma questo è, anche se il tempo poi reale credo sia quest'altro. Ok, no, giro migliore, e quindi niente, hanno fatto anche le prove per quanto riguarda le partenze. Fabio, direi, come detto, serve per cominciare a calarsi nel clima giusto per tutte le categorie. Dall'1 a un quarto, con l'inizio delle prove delle moto 3, si inizierà a fare sul serio. Non sono ancora le ufficiali, che ci saranno domani, ma insomma saranno indicative.
9: Sì, ancora tutto da vedere, tant'è vero che anche i vari team hanno sperimentato vari tipi di gomme. Si è iniziato la Moto 3 con le moto da, ovviamente da pioggia, con la pista bagnata, poi ci sono stati vari stop, cambio di pneumatici nei vari team, sia della Moto 3 che Moto 2, per cui c'è stato un po' un, come dicevano anche i tecnici, un allenamento su questo tipo di meteo per i prossimi Gran Premi, che si preventiva siano un po' con questo clima. Ecco, questa è un po' la situazione. Il grosso e i migliori tempi si vedranno senz'altro nel pomeriggio.
10: Bene, quindi Andrea, io non mi dilungherei oltre, ripeto, dalle 13:15 via alle prove libere, per quanto alle qualifying per quanto riguarda la Moto 3, e poi a seguire Moto 2 e Moto 1, scusate, Moto GP, e con quello concluderemo la giornata di oggi. Poi ovviamente avremo tante interviste, le interviste che abbiamo realizzate, se volete, le trovate già sul nostro sito, dove potete scaricarle e ascoltarvele comodamente. A te Andrea.
5: Allora, l'appuntamento a che ora? All'1 e un quarto?
10: Direi alle 13:15 saranno appena partiti, direi dalle 13:30 in poi, quando vuoi.
5: Va benissimo, a dopo giovani, mi raccomando,
10: Grazie per il giovani.
5: A poi.
11: Gello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
1: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio, che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14.30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena? cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: Radio Mugello.
15: 334 79 88 000.
16: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
15: Radio Mugello.
17: Elettra.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità.

0: sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al
1: 351-46-99-929.
0: Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Ma la piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
0: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
6: Radio Mugello
7: 334-7988-000.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello, con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63, assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori, di proprietà della Fondazione Stote Misericordes, saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra Fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, Gruppo Almarei, Cooperativa Libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio, che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista vista dei lavori 90 giorni. Venerdì 29 maggio alle 21 presso la Sala Civica Barbugli della Biblioteca Comunale, il Comune di Rufina invita tutta la cittadinanza al primo incontro pubblico dedicato al nuovo piano di protezione civile comunale, un momento importante per conoscere meglio il territorio, comprendere i rischi presenti e costruire insieme una comunità più consapevole e preparata di fronte alle emergenze. Durante la serata saranno presentati il nuovo piano di protezione civile del Comune di Rufina, le principali procedure e strumenti di prevenzione, il ruolo della cittadinanza nelle situazioni di emergenza. Interverranno l'amministrazione comunale, i tecnici che hanno curato il piano e l'associazione Lares Toscana. Sarà inoltre previsto uno spazio aperto a domande, osservazioni e contributi dei cittadini. La partecipazione della comunità è fondamentale. La protezione civile non riguarda solo le emergenze, ma anche la prevenzione, la conoscenza del territorio e la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Il Comune di Borgo San Lorenzo, insieme alla sezione Ampi locale, celebra l'80° anniversario della Festa della Repubblica con un programma di iniziative dedicate alla memoria, alla partecipazione democratica e ai valori fondanti della Repubblica Italiana. Le celebrazioni prenderanno avvio lunedì 1 giugno alle 21 alla Palazzo Comunale con L'unica cosa giusta, donne, resistenza e resistenze, parole e musica con Letizia Fuochi. Appuntamento dedicato alla riflessione sui temi della libertà, della giustizia e della responsabilità civile. Martedì 2 giugno alle 16 si svolgerà la tradizionale deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti di Piazza Dante, momento solenne di commemorazione e omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per il paese e per la conquista della democrazia. Il programma proseguirà sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco con l'iniziativa 2 giugno 1946, referendum costituzionale, le donne di Luco e Grezzano al voto. L'evento prevede l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata alla partecipazione femminile al voto del referendum istituzionale del 1946, arricchita dagli interventi di Loriana Tagliaferri e Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nel Palazzo Comunale dal 29 giugno all'11 luglio. Quest'anno il 2 giugno a Vicchio assume un significato speciale, si celebrano gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, rendendo omaggio a una illustre concittadina, Bianca Bianchi, madre costituente. A soli 32 anni fu tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente, una figura di straordinario rilievo civile, politico e intellettuale. Come membro della Costituente ricoprì il ruolo di segretaria della Presidenza insieme a Teresa Mattei e si occupò di istruzione, pensioni, occupazione e diritti dei lavoratori. Rieletta alla Camera dei Deputati nel 1948, presentò molteplici proposte di legge su numerosi temi. Insegnante, partigiana, membro della Costituente, parlamentare nella prima legislatura repubblicana, poi consigliere comunale, vice sindaca del Comune di Firenze, assessora alle questioni legali e affari generali, scrittrice. Gli ultimi anni della sua vita scelse di trascorrerli a Vicchio. Il programma della giornata prevede alle 10 a Rufina la commemorazione istituzionale presso il cimitero dove riposa Bianca Bianchi. Alle 16 al Teatro Giotto di Vicchio un pomeriggio di approfondimenti con saluti istituzionali dei sindaci di Vicchio e Rufina. Riflessioni storiche con Giulia Vassallo, presentazione del nuovo comitato Bianca Bianchi e lettura dei brani dei suoi storici interventi in Costituente. Durante l'evento si potrà ammirare una mostra dei quadri realizzati dalla stessa Bianca Bianchi. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo con il suo evento Francesco d'Assisi 800, Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Capaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno alla Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17.30. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Bicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 30 maggio alle 16.30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il secondo incontro dal significativo titolo Guida insolita per visitatori del Purgatorio. Daniela Cappelli accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso un purgatorio inaspettato e sorprendente. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Socicop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Arte con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Sabato 30 maggio alle 17 con il patrocinio del Comune di Vaglia, concerto racconto di Coreos, gruppo corale LGBTQIA+ di Firenze alla Parco Mediceo di Pratolino. Il coro, aperto alle persone di tutti gli orientamenti sessuali e le identità di genere, ha un repertorio che spazia dalla musica antica al pop contemporaneo, tenendo sempre al centro il tema dei diritti delle persone LGBTQIA+. Durante il concerto sarà presentato il libro La nostra pelle, che raccoglie 16 storie di Coreos sul tema dell'omolesbo-bitransfobia. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno, per un'estate tutta da vivere, il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero Assieve da giugno a settembre nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14.30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità. Terremoto calcistico all'onda. Dopo Dopo la promozione, la presidente della ASD Londa 1974 Carla Francini e l'intero consiglio direttivo hanno comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dal 1 luglio prossimo e hanno ufficializzato la decisione alla sindaco Tommaso Cuoretti e al consiglio comunale tramite atto ufficiale, rendendosi disponibili per essere d'aiuto per un eventuale passaggio di consegne. Il presidente e il consiglio direttivo hanno ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso che ha portato il Londa al risultato sportivo prefissato, cioè la promozione al campionato di seconda categoria dopo la vittoria dei play-off nel girone B della terza.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Radio Mugello
5: 334-7988-000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
1: Radio Mugello c'è.
0: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
2: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Allora riprendiamo la linea dallo studio di Radio Mugello, aspettando dall'altra parte Alessio Barletti, che non so se suona il telefono, penso di sì. Vediamo un attimo, ecco, abbiamo sentito anche il cavetto uscire.
5: Andrea, ti sentiamo.
4: Eccolo qua, allora l'abbiamo ritrovato. Ebbene, allora adesso che ci raccontate?
5: E ben ritrovati voi. Allora, intanto è uscito Sole e questa è una novità positiva sia per chi si deve godere le gare dalla tribuna e deve assistere alla manifestazione. Qualcuno ne uscirà un po' ustionato, un po' scottato, ma sicuramente meglio della pioggia della mattina. La pista sta progressivamente asciugando, non è ancora assolutamente completamente asciutta, ma sicuramente la situazione è migliorata e quindi con essa anche i tempi. Sono in corso la prova delle practice della Moto 3, mancano 18 minuti al termine della gara, delle prove. Ricordiamo, prove nelle quali sarà importante classificarsi nei primi 14, altrimenti domani ci sarà da partire e superare le forche caudine della P1, della Q1, quindi un turno di prove in più, e altrimenti si rischia di finire fuori dai 18. Non sta andando benissimo Guido Fini, che al momento con 1,57 e 372 è al 18° posto, a quasi un secondo dal leader, che adesso è Kelso. Adesso c'è una caduta, insomma una brutta botta per uno dei piloti, non sembra niente di gravissimo, ma insomma lo schianto è stato importante. Adesso Pini sta scendendo dall'arrabbiata e si sta per riportare sul traguardo. Vediamo il suo tempo, ancora è lunga, ma un tempo stimato che lo porterebbe nei primi 14, ma al limite non è il Pini che ci aspettiamo, anche se l'abbiamo detto anche nelle interviste, le prove non sono il suo pane, il suo aspetto migliore. Kelso al momento primo, Carpe secondo, Almanza terzo, il compagno di squadra Guido Fines di Pini, Fernandez, al quarto posto. Più indietro il leader della classifica, che se la sta prendendo comoda, non ha grandi preoccupazioni da questo punto di vista, e può sicuramente anche nelle prove di oggi, come detto, prendersela tranquilla e non rischiare niente. Pini vicino al traguardo, ma mi sembra sia indietro, va a migliorare ma di poco, guadagna un decimo, rimane comunque fuori dai 14. Fabio, e poi ridiamo la linea ad Andrea e ci risentiremo magari a prove finite tra una ventina di minuti. Sapevamo che avrebbe dovuto stringere i denti Guido Fini in prova, oggi forse lo stiamo apprendendo ancora di più. Ricordiamo, arriva da una serie di gare non felicissime, non ultima quella a Barcellona di 2 settimane fa, in cui chiuse poi la gara soltanto al 21° posto.
6: C'è ancora Guido, secondo me, come ci hanno detto nell'intervista ieri, ma anche dalle notizie che ho raccolto poco fa, è il feeling con la moto, che ricordiamo è diversa da quella di anno scorso, è stenta ad arrivare, e comunque si fa sentire lo stato emotivo di giocare in casa. Per Guido conta, e quindi molto probabilmente i due fattori fanno sì che Guido ancora stenti ad essere quello che noi conosciamo, un pilota che lotta sempre almeno fra i primi 10 della classifica. Vediamo, ancora ci sono 13-14 minuti di prove, penso che Guido si possa migliorare, è vicino alla 14ª piazza, credo che si possa fare, però incrociamo le dita.
5: Intanto sta girando bene in quest'ultimo giro, anche se peggiora il terzo settore, è quello in cui paga di più, era vicinissimo ai primi, adesso ha perso mezzo secondo praticamente in un settore, mentre è sceso in pista Achilles, e appena sceso in pista ha già due caschi rossi, per dirvi la forza di questo ragazzo, di questo pilota che sta meritatamente guidando la classifica. Migliora Guido Fini di un pelino, entra al momento nei primi 14, è a 8 decimi dal primo, ma ora Chies lo butterà fuori dai 15. Ci sarà ancora un po' di tempo, 13 minuti e 50 in queste prove. Io direi, Andrea, se sei d'accordo, di risentirci tra un 15-20 minuti, intanto avremo questa prima sentenza della giornata.
4: Perfetto, allora dopo, grazie. Ciao ciao.
0: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto, tante

0: Vittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
11: Radio Mugello c'è.
10: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
12: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
13: Rieccoci. Vediamo se abbiamo Barletti dall'altra parte.
14: Certo Andrea, buonasera di nuovo a tutti. Allora, si sono, tanto esce il sole, si vede, l'abbiamo detto, pista ormai del tutto asciutta, si sono concluse le practice della Moto3 e qui di sole non è uscito tanto, almeno per noi mugellani, perché Guido Fini, che sembrava aver migliorato, aveva trovato il suo 13° giro, diciamo, di prova, un discreto giro, nelle ultime due tornate non è riuscito a migliorare, mentre hanno migliorato in tanti, ed ha chiuso solo 17°, quindi fuori dai primi 14, e domani, come detto, dovrà passare dalla Q1 per poi giocarsi le posizioni che contano in griglia di partenza. Una prestazione altalenante, non felicissima, se si pensa che è vero i primi hanno quasi 4 km di punta di velocità più alta della sua, ma con una delle velocità più alte dell'intero lotto, per dire un chilometro all'ora più veloce del suo compagno di squadra che ha chiuso terzo, evidentemente qualche problema nella zona più guidata, in particolare abbiamo visto nel terzo settore qualche problema c'è. ha chiuso Guido a 786 millesimi dal leader Ogden, che ha chiuso in 1,55 e 812. Fate conto che il record del 2024 di Alonso era 1,53 e 926, quindi non pista non ancora al meglio, ma che si sta sia gommando, sia asciugando, sia scaldando. Sono fattori importanti. Ogden comanda con 36 millesimi su Morelli, poi Fernandez, il compagno di squadra dei Pini, Muñoz Perrone, Fortunato anche Kies, il leader al momento, nettamente leader del mondiale, che è arrivato proprio 14esimo, quindi l'ultimo a rientrare già nella Q2. Per il resto, come detto, ci sarà questo turno supplementare. Fabio, e poi ridiamo la linea Andrea, tra poco poi partiranno le stesse practice, ma per la Moto2, e anche quello sarà un test, saranno 45 minuti, al termine del quale poi vi faremo un riassunto della situazione. Fabio, dicevo, ovviamente niente di compromesso, anzi, tutto sommato rifare anche la Q1 di domani è un modo in più per saggiare la pista. Però, ecco, se volevamo delle indicazioni confortanti fin dall'inizio, però per ora non le abbiamo trovate.
0: Questo conferma quello che avevamo pensato, ci hanno detto, e questa è la dimostrazione. A parità di moto, con una maggiore velocità, Guido stenta a trovare il feeling con la moto, e molto probabilmente anche lo stato emotivo. Sicuramente un ragazzo giovane come lui, è un 2008, sicuramente fanno la differenza per il momento. Poi può darsi nel protrarsi di questo weekend, Guido riesca a trovare davvero la via giusta per ben figurare, come senz'altro penso perlomeno possa rientrare fra i primi 10 finali, ma incrociamo le dita.
14: E tra l'altro fare anche così la fortuna e la gioia del pubblico del Pini Fan Club, il numero 94 nei fumogeni e le scritte arancione, si trova nella collina che domina dall'alto il circuito, e anche loro vorranno la loro soddisfazione, e ci auguriamo che Guido possa dargliela. Stanno pian piano uscendo, appunto, anche perché arrivano i nuovi entrati. Devo dire, ancora le strade sono per niente trafficate, quindi anche arrivare e spostarsi in Mugello, così facciamo anche un po' di infoviabilità, per ora non è un problema, specialmente per chi viene da Borgo San Lorenzo. Su Scarperia c'è un attimino di rallentamenti in più, ma per il resto ci si muove bene. La gente sta arrivando, pian piano si gode, comincia a godere il sole sui prati, a sistemare le proprie postazioni per godersi questa 2 giorni. Ricordiamo anche, uscendo da quello che è la cronaca prettamente sportiva, mentre si sta animando il paddock, da stasera anche il centro di Scarperia, stasera e domani ci sarà la festa con DJ, mercatini, occasioni di mangiare tutti insieme. Quindi anche sarà occasione il Mugello, come sempre, il moto mondiale di festa per tutti.
13: Bene, quando ci risentiamo allora? Qual è l'appuntamento
14: Ma
13: prossimo?
14: io direi ci possiamo sentire tranquillamente tra un tre quarti d'ora, un'oretta. Se poi vuoi fare un parziale prima, volentierissimo. Nel frattempo noi andiamo a cercare anche qualche pronostico e un po' di opinioni da parte degli addetti ai lavori.
13: Va bene, allora ci risentiamo verso le 3:30 e poi le 2:30, scusa, e poi ritorniamo per le 4,
14: Bene,
13: insomma. Bene. A dopo.
14: perfetto, a
13: Grazie,
14: dopo.
13: ciao ciao.
1: Sono le 13:59.
11: Radio Mugello c'è.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Radio Mugello.
4: 334-7988-000.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
2: Sono le 14:33.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
1: Radio Mugello c'è.
0: Cronaca, emozioni, anteprime, raccontate dai protagonisti.
2: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
3: Eccoci ancora una volta in diretta da Mugello Circuit. Ci siamo?
4: Radio Mugello. Vivi con
5: ci
4: noi
5: siamo,
4: la
5: 9
4: tua nuova
5: minuti e 20 al termine delle practice della Moto2. Guidate al momento da Gonzales sulla Liquimoli Dynavolt 1:49.530, un discreto tempo, anche se un discreto tempo, siamo addirittura sotto il record della pista, quindi segno che per le Moto2 si è addirittura fatto meglio, quindi da questo punto di vista un ottimo risultato, segno che la pista, come dicevamo, si sta scaldando e si sta gommando, un risultato sicuramente importante. Precede Guevara, Ortola, Onciu, che tra l'altro vanta il record di velocità, e poi il nostro Vietti, Celestino Vietti al quinto posto, e poi tutti gli altri. Roberts l'ultimo al momento di quelli che supererebbero e non dovrebbero correre la Q1. Arbolino è dentro, undicesima posizione, più indietro gli altri. Poco da dire, devo dire anche nel paddock poche presenze fino adesso, qualche curioso, ma insomma non ci sono né i grandi nomi né c'è ancora questa grande animazione che si riserverà soprattutto ai giorni di domani e soprattutto di domenica. Ricordiamo, oltre a chi canterà l'inno nazionale, anche il passaggio previsto, dopo l'anno scorso non era avvenuto, delle frecce tricolore sulla pista mugellana per festeggiare questo Gran Premio d'Italia. Torneranno e quindi anche i mugellani non presenti al circuito potranno ammirare questo spettacolo sui loro occhiali. E poi tante altre iniziative, lo abbiamo detto stanotte, già festa all'interno e fuori dal circuito. Domani per lei, che è un grande DJ, un grande DJ, ma ci sarà un nome come Ricky Leroy, che momento di festa già comincerà stasera. 6 minuti e 50 al termine, io non mi dilungherei.
3: No, ci riaggiorniamo.
5: Ci riaggiorniamo per il risultato finale, poi si entrerà nel vivo, perché secondo me, al contrario di queste della Moto3, già le prove della MotoGP, già le practice di oggi daranno delle indicazioni importanti su poi quello che vedremo in questo fine settimana. Ricordiamo che la MotoGP, rispetto alle altre due categorie, domani vedrà anche la prima gara che assegnerà punti, ovvero la sprint nel primo pomeriggio, quindi sicuramente da tenere con maggiore attenzione.
3: Quelle partiranno alle ore 16, giusto, e termineranno alle 16:45, no, alle 15, scusa? No.
5: Sì. Le prove della MotoGP partiranno alle 15 e termineranno alle 15:45, esattamente.
3: Bene. Allora ci aggiorniamo vicino alle 3, va bene?
5: Benissimo.
3: A proposito, vai vai.
6: Radio Mugello.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, una manovale muratore.

0: it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
3: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
4: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
3: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
4: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello c'è!
8: 334 79 88 000.

sia per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e a

0: bene. Io sono pronto.
1: Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
2: Radio Mugello c'è.
1: Cronaca, emozioni, anteprime, raccontate dai protagonisti.
3: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
4: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari. A lei, dottore.
5: Allora, riprendiamo il collegamento, perché si sono appena concluse le practice della Moto2 e questa volta parlano italiano, perché nel finale Celestino Vietti, terzo in classifica generale, ha conquistato il miglior tempo, 1:49.420, che ricordiamo è il nuovo record della pista per la Moto2, andando a precedere l'1:49.07 dello scorso anno. Vicinissimo a lui Guevara, 11 millesimi di distacco. Poi Gonzales passa il turno, anzi non passa il turno, l'altro italiano atteso, ovvero Arbolino, che finisce addirittura 23esimo, fuori anche Onciu, Canet, qualcuno dei nomi più importanti della categoria, che domani dovranno passare per la prova della Q1 e non essere già qualificata alla Q2, come appunto i primi 14 che si sono classificati oggi. Comincia davvero a fare caldo qui al Mugello, non nella nostra bella postazione, anzi ringraziamo
4: bravo.
5: I fratelli, soprattutto Filippo e Fabiano Nardi, e ce l'hanno allestita in maniera perfetta, e anche l'amico Paul di Mugello Net, oltre che il circuito del Mugello in generale con la sua direzione. Siamo davvero a due passi vista traguardo, quindi una delle postazioni più ambite e desiderate dell'intero circuito. Come detto, ora c'è un attimo di pausa, ma già sentiamo i rumori delle MotoGP che vengono portate fuori dal box e che fra poco scenderanno in pista. Un aspetto molto più importante, lo abbiamo detto, perché a parte adesso si correrà con pista completamente asciutta e già un po' più calduccia, che sembrano sciocchezze, sembrano dettagli, ma non lo sono, perché qui si parla veramente di dettagli per stabilire ciò che fa la differenza, e di conseguenza vedremo questo che cosa porterà per quanto riguarda la categoria più importante e più attesa. Quindi mi rifermerei un attimo e poi torniamo a collegarci a vedere quelle che sono le notizie e quello che sarà l'andamento delle prove, le ultime per quanto riguarda la giornata di oggi, quelle che daranno anche i qualificati alla Q1. Qui cambia un po', perché cambiano, se non erro, i numeri, anzi sicuramente cambiano i numeri di qualificazione, ve ne saremo più precisi all'inizio del
4: come sarebbe a dire giorno. Non ho capito, scusa, cosa cambia?
5: Cambia coloro che sono ammessi alla Q1, mentre per la Moto2 e la Moto3 14 saltano il turno, sono un numero inferiore, come sono inferiori numericamente le moto in partenza per quanto riguarda la categoria regina, e quindi saranno meno i qualificati e più quelli che dovranno passare per la Q1 nella giornata di domani.
4: Va bene, allora noi ci aggiorniamo dopo le 4 subito? Dimmi un'ora.
5: Direi intorno alle... No, dopo le 4, dopo le 15.
4: Le 3, sì, dopo le 4 sì. Saremo già... su altri livi. Io, essendo una persona avanti di natura...
5: Io direi intorno alle 15:15 per un primo aggiornamento di questa prova.
4: Vai, a più tardi.
2: Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63 assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori di proprietà della fondazione Stote Misericordes saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, Gruppo Almarei, Cooperativa Libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo con il suo evento Francesco d'Assisi 800, Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Capaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
1: Radio Mugello
4: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance.
1: Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
2: Radio Mugello c'è.
1: Cronaca, emozioni, anteprime, raccontate dai protagonisti.
3: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
4: Tac, tac, tac, tac, tac, tac, rieccoci.
5: Più.
4: Pronto?
6: Rieccoci, 15:17, 42 minuti al termine, perché la MotoGP ha un'ora di practice, quindi si concluderà alle 16 esattamente. Prove che sono iniziate, dicevamo 10 posti a disposizione per la Q2, due quelli che poi verranno recuperati dalla Q1 di domani. Siamo circa un secondo in questo caso sopra il record della pista, ma diciamo che i leader sono già là davanti. Non ci mettiamo Marquez perché ricordiamo è in gara quasi per miracolo, nel senso era molto in dubbio la sua presenza dopo l'incidente e l'operazione che ha avuto. Marquez al momento undicesimo, dimostra comunque di essere competitivo, ma chiaramente non può essere al massimo. Là davanti c'è il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia, che negli ultimi anni qualche soddisfazione qui al Mugello se l'è tolta, 45.697, 5 millesimi dopo, e 5 millesimi dopo non faccio a tempo a dirle, sono già passati. C'è Rins, poi di Giannantonio, Martin, Bastianini e Bezzecchi, quindi quattro italiani nei primi sei, almeno al momento, nella classe regina. Molti stanno veramente testando il mezzo, diversi sono entrati e riusciti dai box. Ora, per dire, i migliori sono praticamente tutti dentro, dei primi non sta girando nessuno se non Rins, che oggi è un po' la sorpresa e che si trova al secondo posto, e c'è fuori Marquez che, come detto, avrà bisogno di testare soprattutto la sua capacità e resistenza dopo gli incidenti che ha avuto e di stare in pista. Quindi al momento, quando sono in questo istante le 15:20 e mancano dunque meno di 40 minuti al termine, Bagnaia, Rins e Di Giannantonio là davanti, ma situazione che serve soprattutto a dare ai propri tecnici, ai meccanici, le informazioni per preparare nel migliore dei modi la moto anche in vista di domani e poi di domenica. Quindi collegamento breve, Fabio è a caccia di foto e di interviste lungo il paddock, ci risentiamo più tardi. Andrea, se c'è necessità di chiudere prima della fine delle prove, poi noi aggiorneremo sul nostro sito quelle che sono le indicazioni. Dimmi tu quando vuoi ricollegarti, fai conto che qui mancano 40 minuti circa.
4: Ok, ci riaggiorniamo. Bye bye, a dopo.
7: Radio Mugello c'è!
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Oggi, dalla mia camera con svista, vorrei parlare di cambiamenti climatici. Sì, sì, avete capito benissimo. Cambiamenti climatici. Alla faccia di chi crede che non sia così. Non voglio, per carità, fare catastrofismi, ma... Sentite un po', ma è normale che io nell'ultima decade di maggio mi trovi con 36 gradi e, almeno qua in pianura padana dove vivo, il 90% di umidità che me ne fanno percepire 60 di gradi, mi fanno boccheggiare, mi fanno bere ettoli verini al magnesio potassio per non schiattare al suolo e rimanervi secco? Perché... Ve lo posso assicurare, avendo già superato i 60 anni, ho abbastanza ricordi storici delle passate stagioni. Quando ero ragazzino e più giovane, mi ricordo maggio, metà giugno, con dei climi caldi, sì, ma belli, sopportabili, gradevoli. Cioè, non sentiva nessuno l'esigenza di un condizionatore. Ricordo che le piscine all'aperto prima di metà giugno non aprivano, che manco si pensava di girare in Bermuda e infradito a maggio. E poi qua in pianura, le nebbie invernali, le tagliavi col coltello, poi le brinate, la neve anche in pianura. Mio padre mi diceva sempre in dialetto, sutta la nefe il pan, cioè sotto la neve c'è il pane perché il mantello nevoso protegge il frumento coccolandolo per la sua crescita. Le nebbie qua sono ormai scomparse, la brina assente, la neve non si vede più. Nessuno in pianura padana si sarebbe mai sognato di mettere in giardino un ulivo destinato a morire per il clima. Ora i giardini qua da noi sono pieni di ulivi. Ma continuiamo a dire che non c'è in atto il cambiamento climatico. Nel frattempo, ma non voglio fare la vittima, provate a pensare, per esempio, nelle scuole, strutture dall'edilizia spesso un po' âgée, dove in stanze chiamate aule convivono per 5, 6, 7 ore al giorno 20, 25 studenti più almeno un docente. Se poi questi studenti, come succede a me, sono delle superiori, quindi adolescenti, hanno anche dei sudori dovuti agli ormoni notevoli. Unico strumento che si può avere per rinfrescarsi, nelle scuole fortunate, un ventilatore per aula, spesso sostituito da una verifica piegata a ventaglio e usata a mano. Nel frattempo, al Ministero della Pubblica Istruzione si pensa ad una serie di attività estive ricreative da svolgere negli istituti a scuole chiuse, quando non ci sono le lezioni. Io credo che oltre alla sauna non siano pensabili altre attività. A netta conferma dell'impressione che spesso ho che chi decide per la scuola non ci ha più messo piede dal giorno del suo diploma. Alla prossima!
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000. Radio Mugello.

che fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: volare.
1: Radio Mugello.
2: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito

0: Di Murino a Vaglia non è solo un alimentare super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Giallo del Mugello. Circuit.
1: Gli eventi in real time su Radio Mugello.
2: Radio Mugello c'è.
1: Cronaca, emozioni, anteprime, raccontate dai protagonisti.
3: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari. In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.

0: diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
1: Signore e signori, a voi Alessio Barletti.
2: Eccoci qua. Allora, rientriamo per quest'ultimo collegamento di oggi, anche se le prove sono ancora a 20 minuti dalla loro fine, perché sono state interrotte per un po' a causa di una caduta, fortunatamente non grave nell'entità, anche se la moto è andata a colpire la testa di Quartararo dopo essergli sfuggita di mano, come si suol dire. Il problema è che si trovava proprio, è rientrata anche il pilota, ma soprattutto la moto, si trovavano in traiettoria, quindi i giudici di gara hanno dovuto estrarre la bandiera rossa e sospendere la prova fino per qualche minuto. Poi, una volta anche ripulito il percorso, tutto è stato riattivato e adesso mancano 19 minuti. A guidare c'è il leader del mondiale Bezzecchi su Aprilia 1:45.024, circa 9 decimi superiore al record della pista, 6 decimi di vantaggio, un vantaggio consistente su Ayogura, che spinto dal fan club mugellano si trova adesso in seconda posizione, e poi Bagnaia, Rins di Giannantonio, Bastianini è ottavo, quindi anch'esso nei primi 10 qualificati per la Q2, più indietro Morbidelli, Marquez tredicesimo, Marini quattordicesimo e poi tutto il resto, tra cui Pirro al ventunesimo, Pirro che ricordiamo nel team Gresini guida al posto di Alex Marquez, che come il fratello ha avuto un brutto incidente e non è al via. Fabio, ultimo intervento per quanto ti riguarda, poi daremo l'appuntamento a domani e ovviamente la classifica di queste prove, i qualificati e un resoconto con tante interviste che poi andremo a fare, li troverete sul nostro sito. Fabio, una giornata che è servita e che serve soprattutto a scaldare le gomme, vero è che anche in questa, specialmente nella MotoGP, arrivare nei primi 10 sarà fondamentale, perché poi i posti disponibili per qualificarsi in Q2 dopo in Q1 saranno solo 2, e quindi arrivare ed evitare la Q1 sarà importante già oggi per poi trovare una giusta posizione per la partenza delle due gare della MotoGP.
3: Scaldano i motori, io ho fatto un giro anche all'esterno del circuito, diciamo all'interno, per vedere che succedeva all'esterno del circuito. Devo dire, stanno già scaldando i motori. A proposito di Al Mugello non si dorme, perché devo dire numerosi gruppi sono già ben caldi e stanno proprio i motori a pieni giri, si sentono bene anche qui dal paddock. Una MotoGP, veniamo alla classe regina, che stranamente vede un Morbidelli in undicesima piazza, che insomma vediamo lì, che domani potrebbe sicuramente migliorare, perché non è certo una sua prerogativa questa posizione di classifica.
2: Bene, noi quindi ti restituiamo la linea dicendoti appunto stasera grande festa sia a Scarperia che è qua all'interno del circuito, e sul nostro sito poi troverete tutti gli aggiornamenti. Buona serata.
1: Buona serata a tutti, grazie, buon lavoro, a domattina.
4: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Renta Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio di Comano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Quest'anno il 2 giugno a Vicchio assume un significato speciale. Si celebrano gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, rendendo omaggio a una illustre concittadina, Bianca Bianchi, madre costituente. A soli 32 anni fu tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente, una figura di straordinario rilievo civile, politico e intellettuale. Come membro della Costituente ricoprì il ruolo di segretaria della presidenza insieme a Teresa Mattei e si occupò di istruzione, pensioni, occupazione e diritti dei lavoratori. Rieletta alla Camera dei Deputati nel 1948, presentò molteplici proposte di legge su numerosi temi. Insegnante, partigiana, membro della Costituente, parlamentare nella prima legislatura repubblicana, poi consigliere comunale, vice sindaca del comune di Firenze, assessora alle questioni legali e affari generali, scrittrice. Gli ultimi anni della sua vita scelse di trascorrerli a Vicchio. Il programma della giornata prevede alle 10 a Rufina la commemorazione istituzionale presso il cimitero dove riposa Bianca Bianchi. Alle 16 al Teatro Giotto di Vicchio un pomeriggio di approfondimenti con saluti istituzionali dei sindaci di Vicchio e Rufina. Riflessioni storiche con Giulia Vassallo, presentazione del nuovo comitato Bianca Bianchi e lettura dei brani dei suoi storici interventi in Costituente. Durante l'evento si potrà ammirare una mostra dei quadri realizzati dalla stessa Bianca Bianchi. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Parte la rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Terremoto calcistico a Londa. Dopo la promozione, la presidente della SD Londa 1974 Carla Francini e l'intero consiglio direttivo hanno comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dalla 1 luglio prossimo e hanno ufficializzato la decisione alla sindaco Tommaso Cuoretti e alla consiglio comunale tramite atto ufficiale, rendendosi disponibili per essere d'aiuto per un eventuale passaggio di consegne. Il presidente e il consiglio direttivo hanno ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso che ha portato il Londa al risultato sportivo prefissato, cioè la promozione al campionato di seconda categoria dopo la vittoria dei play-off nel girone B della terza.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi.
7: Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: E lei che cosa ne pensa?
12: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
11: Conviene. Ma vai da Conat.
13: Via, via. Vieni via con me.
14: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
11: Conat.
15: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
16: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
17: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Radio Mugello
18: 334 79 88 000.
19: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
20: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Sono le 16 e 29 minuti.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello.
8: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349 0575 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 0056 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348 7674 818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331 2002 118. Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328 28 11 276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392 26 92 180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333 15 22 339. Sonia, badante italiana con esperienza, cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347 415 58 937. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340 8909 144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita, cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366 7408 8703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie, no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
6: 334 79 88 000.
0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più

0: legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Il comune di Borgo San Lorenzo aderisce a Diritti in Comune, l'iniziativa nazionale promossa da Unicef Italia e patrocinata da ANCI per diffondere la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'edizione 2026 ha un significato particolare, ricorrono i 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione avvenuta il 27 maggio 1991. L'adesione si inserisce nel cammino che Borgo San Lorenzo ha intrapreso con Unicef per ottenere l'accreditamento come città amica dei bambini e degli adolescenti, formalizzato con delibera di consiglio del 12 dicembre 2024. Il percorso ha già prodotto alcuni risultati concreti, la modifica dello statuto comunale e l'istituzione dell'osservatorio infanzia e adolescenza. Con questa adesione Borgo San Lorenzo conferma una visione che fa dei diritti dell'infanzia un criterio quotidiano di governo, orientato all'ascolto, alla partecipazione e al benessere delle nuove generazioni. Investire nell'infanzia significa investire nel futuro dell'intera comunità. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800 Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Capaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua settima edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7° e 8° posto a Molino del Piano, per il 5° e 6° posto a Rignano sull'Arno, per il 3° e 4° posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14.30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
6: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
5: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
6: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
7: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
0: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Buongiorno radioascoltatori, sono qui io Maria Cristina a riprendere le nostre dissertazioni sui temi del fare eco all'ecologia e in modo particolare in questa puntata riprendiamo il tema già un po' sviscerato nella scorsa e che riguarda i negoziati di Lima avvenuti nel novembre scorso e che fanno seguito ad ulteriori precedenti incontri che riguardano il tema dei trattati internazionali sull'agricoltura e l'alimentazione. In particolare stiamo così trattando l'aspetto della biodiversità e della sua importanza da preservare. Ci sentiamo prestissimo.
11: La buona musica ha finalmente trovato

Dunque, riprendiamo quindi la nostra argomentazione sulla vicenda di Lima, perché se la riunione di Lima sarà ricordata come quella in cui è naufragato miseramente il tentativo di aggiornare il trattato e la gestione del suo sistema multilaterale, in realtà altri ambiti sono riusciti a negoziare un piano di lavoro per il 2026 e 2027, rinnovando il mandato dei relativi gruppi tecnici. La discussione sui diritti degli agricoltori è stata resa molto lunga e faticosa per la strenua opposizione del Giappone, che ha cercato di rimettere in discussione il lavoro che negli anni precedenti aveva portato all'approvazione delle opzioni per incoraggiare, guidare e promuovere la realizzazione dei diritti degli agricoltori. In particolare, il Giappone voleva eliminare la categoria 10 delle opzioni in cui sono presentate esperienze legali di implementazione dei diritti degli agricoltori. Alla fine è stato raggiunto un compromesso molto curioso che prevede che dovrà essere organizzato nei 2 anni successivi due webinar, il primo su come la regolamentazione della commercializzazione delle sementi influisce sui diritti degli agricoltori e il secondo su come i diversi sistemi di protezione delle varietà dei vegetali incidono su tali diritti. Allo stesso tempo, però, non è stato bloccato il lavoro sul piano d'azione da presentare alla prossima riunione del 2027 dell'organo di governo per affrontare alcune lacune e bisogni individuali della valutazione dello stato di attuazione dell'articolo 9 realizzata negli anni scorsi. Inoltre, andrà valutata la possibilità di trasformare questa organizzazione in un comitato permanente sui diritti degli agricoltori per rendere ancora più rilevante questo tema all'interno del trattato. Ed è questo un argomento decisamente molto delicato perché per quanto il nostro vivere, quindi la nostra alimentazione, dipendano grandemente dall'agricoltura, che rimane come dire, l'attività principale che ci fornisce cibo, e gli agricoltori e l'attività stessa agricola sono molto compresse nella loro possibilità di essere come dire, vissute in modo rispettoso e adeguatamente riconosciuto come anche valore economico. L'agricoltore è in grande sofferenza da questo punto di vista.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Insomma, in questa riunione avvenuta a Lima, uno spazio importante è comunque stato dedicato per raggiungere l'obiettivo futuro di spostare l'attenzione dalle fredde banche dei semi alla realtà viva. Case delle sementi, seed saver e agricoltori, che sono l'anello mancante ma fondamentale per la sicurezza alimentare, oltre appunto al tema che abbiamo così toccato nello stacco precedente riguardo ai diritti degli agricoltori, un tema che ha faticato a trovare spazio nei lavori internazionali del trattato nei due anni tra le riunioni dell'organo di governo. Solo nel 2017, nella risoluzione numero 7, si decide di stabilire il gruppo di esperti tecnici ad hoc sui diritti degli agricoltori. Questo passaggio è stato reso possibile da alcuni incontri che negli anni precedenti sono serviti per costruire le fondamenta pratiche della nascita di un organismo politico che possa affrontare temi quali la consultazione internazionale informale sui diritti degli agricoltori, oppure la consultazione globale sui diritti degli agricoltori e la consultazione per l'Africa. Insomma, l'inventario di misure nazionali che possono essere buone pratiche e lezioni apprese dalla realizzazione dei diritti degli agricoltori, come stabilito dall'articolo 9 del trattato stesso, insomma. Ovvero tutto quello che riguarda le opzioni per incoraggiare, guidare e promuovere la realizzazione dei diritti degli agricoltori.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.
11: Radio Mugello e il mondo del lavoro.
0: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
12: Sono le 17:31.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a

0: a Borgo San Lorenzo, convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
0: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena. Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: E così, mentre si dibatte a livello internazionale per regolamentare cose che riguardano la nostra vita nel nostro quotidiano e soprattutto riguardano quel mondo importantissimo che è quello dell'agricoltura, della produzione del cibo, e non ci si trova d'accordo per infinite diverse qualità di interessi, dall'altra parte quello che sta succedendo è lo sviluppo di modalità per produrre energia, in quanto l'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare di quella cosiddetta intelligenza artificiale, richiede, e questo comporta delle conseguenze sul territorio molto importanti. I data center e le isole di calore sono infatti strettamente connesse, e questo va a ledere fortemente la qualità della nostra vita. Infatti cresce l'allarme per l'impatto ambientale provocato dai data center legati all'intelligenza artificiale, ma non si tratta più solo di ipotesi, ora ci sono anche dei numeri e non sono certamente confortanti. Le isole di calore generate dai giganteschi capannoni che contengono i data center e i sistemi dell'intelligenza artificiale possono produrre effetti significativi sull'ambiente e sulla sua vivibilità. Sono le conclusioni alle quali è giunto un ampio gruppo di ricercatori dal Regno Unito ad Hong Kong, a Singapore, l'Italia e la Francia, e questo gruppo di ricercatori ha pubblicato i risultati di uno studio in cui ha monitorato la reale quantità di calore rilasciata da tali impianti.
2: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: quindi ora la possibilità di avere dei dati precisi che descrivono una realtà di cui già però abbiamo fatto esperienza laddove si è avuto questo incontro con i capannoni dentro cui si sviluppa la produzione di energia per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. I ricercatori che si sono dedicati a questa ricerca hanno riscontrato variazioni nette della temperatura di superficie confrontando i valori registrati prima e dopo l'entrata in funzione di 6.000 data center costruiti e avviati tra il 2004 e il 2024 in aree scarsamente abitate. In media si è creato un microclima locale caratterizzato da un aumento di 2,07 gradi centigradi. Nei casi più estremi le rilevazioni hanno mostrato addirittura un innalzamento fino a 9,1 gradi centigradi. Secondo gli autori dello studio, gli effetti di queste variazioni hanno una portata di chilometri ed è stato calcolato che più di 340 milioni di persone potrebbero essere soggette agli effetti di questo fenomeno. I ricercatori hanno inoltre sottolineato come il forte e continuo aumento dei servizi basati sull'intelligenza artificiale porta alla costante proliferazione di data center in tutto il mondo, con l'inevitabile incremento del loro consumo energetico, introducendo quindi un ulteriore elemento di insostenibilità. Lo studio ha preso in esame la vasta gamma di misurazioni di temperatura rilevate dal remoto e acquisite dai satelliti di tutto il mondo.
1: Radio Mugello.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore,
1: nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Radio Mugello.
8: 334 79 88 000.
9: Riprendiamo dunque questa argomentazione relativa ai data center per la produzione di energia per l'intelligenza artificiale, che evidentemente cozza fortemente con quello che è una logica ecologica, sia di risparmio energetico sia di riduzione dell'aumento delle temperature, di cui si sta parlando da tempo, e che inevitabilmente queste costruzioni, questi capannoni che contengono queste apparecchiature producono. E lo studio di questi scienziati un po' in tutto il mondo ha dimostrato concretamente degli aumenti davvero rilevanti, dai 2 ai 9 gradi nell'area circostante. Ma non solo, poiché si prevede che i trend di consumo energetico dei data center mostreranno una forte crescita nel prossimo futuro, l'effetto isola di calore dei dati potrebbe diventare a tutti gli effetti un ulteriore fattore per la sostenibilità ambientale e industriale nel clima che cambia, avendo quindi un forte impatto sulle comunità a livello locale, regionale e internazionale, e richiedendo pertanto di essere studiato in sistemi complessi multirischio. Questo per dire che, come appunto sottolineano questi scienziati, sono circa 340 milioni le persone che potrebbero essere soggette agli effetti di questo fenomeno. E il fenomeno delle isole di calore è un fenomeno che già conosciamo bene, specialmente nelle città dove sono stati sradicati molti alberi e così il paesaggio è costituito soprattutto da asfalto e cemento. Abbiamo già potuto constatare come si creino così delle aree dove la temperatura si incrementa localmente molto di più e di conseguenza comporta una serie di problematiche non di poco conto anche e soprattutto sulla nostra salute. Quindi dovremmo davvero dedicare più attenzione a preservare e a sostenere l'aiuto che la natura ci offre per mantenere un buon livello della nostra qualità di vita, senza perderci troppo dietro a fantasiose necessità tecnologiche che in realtà ci riducono moltissimo la qualità della vita. Considerazioni relative a questo mondo che stiamo vivendo. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Il Comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. Venerdì 29 maggio alle 21 presso la Sala Civica Barbugli della Biblioteca Comunale il Comune di Rufina invita tutta la cittadinanza al primo incontro pubblico dedicato al nuovo piano di protezione civile comunale, un momento importante per conoscere meglio il territorio, comprendere i rischi presenti e costruire insieme una comunità più consapevole e preparata di fronte alle emergenze. Durante la serata saranno presentati il nuovo piano di protezione civile del Comune di Rufina, le principali procedure e strumenti di prevenzione, il ruolo della cittadinanza nelle situazioni di emergenza. Interverranno l'amministrazione comunale, i tecnici che hanno curato il piano e l'associazione Lares Toscana. Sarà inoltre previsto uno spazio aperto a domande, osservazioni e contributi dei cittadini. La partecipazione della comunità è fondamentale. La protezione civile non riguarda solo le emergenze, ma anche la prevenzione, la conoscenza del territorio e la collaborazione tra cittadini e istituzioni. AIRALS, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer, grazie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore è diventata ufficialmente un ente del terzo settore. L'associazione con sede a Barberino di Mugello ha annunciato la nuova composizione del proprio consiglio direttivo per il triennio 2026-2029. In qualità di presidente è confermata la professoressa Alessandra Mocca, biologa con un passato da ricercatrice docente in patologia generale presso l'Università degli Studi di Firenze, nonché cofondatrice di AIRALS nel 2014 e presidente dal 2019. Vengono anche confermati al ruolo di vicepresidenti Alessandro Morandotti e Benedetta Nacmias. Quattro invece le new entry nel consiglio direttivo: Ivo Dosi, Cecilia Grappone, Silvano Rossi e Gabriele Trabucchi. All'interno del consiglio direttivo rimangono anche Sandro Sorbi, Alessandro Padovani, Paolo Caffarra, Carlo Lupi e Andrea Trabocchi. Dal 2016 AIRALS ha investito 4 milioni e mezzo di euro destinati esclusivamente alla ricerca contro la malattia di Alzheimer. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
12: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
13: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
14: Radio Mugello
15: 334 79 88 000.
16: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi le periferie.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola. Da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63 assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori di proprietà della fondazione Stote Misericordes saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra Fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, Gruppo Almarei, Cooperativa Libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero, nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Il Comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. Il comune di Borgo San Lorenzo, insieme alla sezione Ampi locale, celebra l'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica con un programma di iniziative dedicate alla memoria, alla partecipazione democratica e ai valori fondanti della Repubblica Italiana. Le celebrazioni prenderanno avvio lunedì 1 giugno alle 21 alla Palazzo Comunale con L'unica cosa giusta, Donne, Resistenza e Resistenze, Parole e Musica con Letizia Fuochi. Appuntamento dedicato alla riflessione sui temi della libertà, della giustizia e della responsabilità civile. Martedì 2 giugno alle 16 si svolgerà la tradizionale deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti di Piazza Dante, momento solenne di commemorazione e omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per il paese e per la conquista della democrazia. Il programma proseguirà sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco con l'iniziativa 2 giugno 1946, referendum costituzionale, le donne di Luco e Grezzano al voto. L'evento prevede l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata alla partecipazione femminile al voto del referendum istituzionale del 1946, arricchita dagli interventi di Loriana Tagliaferri e Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nel Palazzo Comunale dal 29 giugno all'11 luglio. Martedì 2 giugno a Dicomano, in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, il programma prevede alle 10.30 alla Biblioteca Comunale la conferenza intitolata L'ottantesimo della Repubblica, la costruzione dell'Europa e il futuro delle democrazie, del dottor Alessandro Nencini, ex presidente della Corte d'Appello di Firenze. Martedì 9 giugno la Festa della Repubblica prosegue con l'inaugurazione della targa commemorativa ai giardini di via Aimo Frittelli con i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di Dicomano. Martedì 2 giugno alle 10 in piazza del Crocifisso a Palazzuolo sul Senio si celebrerà la Festa della Repubblica con un consiglio comunale straordinario in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. La cittadinanza è invitata a partecipare. Le associazioni sono invitate a partecipare con stendardi, labari, insegne. Il comune di Palazzuolo sul Senio invita quanti sono in possesso del tricolore ad imbandierare le finestre. In caso di maltempo il consiglio si svolgerà in sala polivalente. L'associazione culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo con il suo evento Francesco d'Assisi 800 Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione beni immateriali dell'umanità dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domanda ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'Associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 30 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca di Vicchio in Piazza Don Milani si terrà il secondo incontro dal significativo titolo Guida insolita per visitatori del Purgatorio. Daniela Cappelli accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso un purgatorio inaspettato e sorprendente. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Socicop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Parte la rassegna Estate in Libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram, ingresso libero. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del liceo artistico e musicale statale Antonio Canova di Forlì. Terremoto calcistico all'Onda. Dopo la promozione, la presidente della SD Londa 1974 Carla Francini e l'intero consiglio direttivo hanno comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dal 1 luglio prossimo e hanno ufficializzato la decisione alla sindaco Tommaso Cuoretti e al consiglio comunale tramite atto ufficiale, rendendosi disponibili per essere d'aiuto per un eventuale passaggio di consegne. Il presidente e il consiglio direttivo hanno ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso che ha portato il Londa al risultato sportivo prefissato, cioè la promozione al campionato di seconda categoria dopo la vittoria dei play-off nel girone B della terza.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Music Box. Va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
2: E buonasera da parte di Marco Di, 29 maggio del 2026, nuovamente in mia compagnia fino alle ore 22, tanta buona musica e poi due ospiti anche questa sera a farci compagnia. Intorno alle 20:15 arriverà il presidente della Proloco di San Piero Assieve, Sauro Bani, che praticamente ci dirà, ci esporrà il programma delle serate al parco Antonio Berti, Area Feste, credo che siano dal 5 giugno fino al 9 settembre. E poi un appuntamento da non perdere, intorno alle 21:10. Un ritorno graditissimo, quello di Riccardo Brilli, che ci presenterà il suo, se non mi sbaglio, terzo romanzo dal titolo Il Tenente Spinelli. Da Borgo San Lorenzo si è trasferito a Firenze, il Tenente Spinelli, e praticamente ha sempre la stessa simpatia, ne combina sempre qualcuna, visto che è un tenente un po' pasticcione, però è un thriller davvero ben fatto e quindi un appuntamento da non perdere per ascoltare, magari poi per comprare questo libro per leggerlo nella prossima estate. E a proposito di bella musica, praticamente c'è un disco che è uscito proprio quest'oggi però nel 1979, stiamo parlando del 29 maggio del 1979. Era il quarto album di Loredana Bertè, che si chiama Banda Bertè, prodotto da Tony Mims e Mario Lavezzi. Fu il primo album della cantante a ottenere un grosso riscontro commerciale, trainato dalle hit Dedicato e La Luna Bussò. Dedicato era già un successo nel 78, scritto da Ivano Fossati. La Bertè si era consacrata definitivamente al grande pubblico, anche quello televisivo. L'album fu prodotto da Mario Lavezzi, all'epoca compagno della Bertè, ma fu fondamentale anche l'apporto di Fossati, che dette un nuovo approccio cantautoriale al tutto. A lui, tra l'altro, si deve il titolo Banda Bertè, che fu anche il nome del gruppo di musicisti che accompagnò la cantante in sala e in tournée. Gli arrangiamenti sono opera dello stesso Lavezzi e di Tony Mims. Le registrazioni vennero effettuate negli studi Hestlake Il Mulino di Milano da Pierre Bravin nell'aprile del 1979. Adesso bando alle ciance e La Luna Bussò.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Music Box, solo su Radio Mugello.

0: Elisa a farci compagnia, davvero piacevolissima questa canzone, nuovo singolo anche per lei, davvero piacevolissima. E dall'altra parte del telefono io do una buona serata al presidente della Proloco di San Piero Assieve, Sauro Bani. Buonasera, Sauro. Siamo alle porte,
1: Porte con i sassi, sì.
0: Vero? Siamo alle porte con i sassi, visto che quando inizia giugno iniziano le feste, iniziano le iniziative, scusate questo gioco di parole, però ci può stare, a San Piero Assieve, se non mi sbaglio, vero?
1: Si rilancia, tutti gli anni si rilancia. Si è smesso di fare l'ingorgo sonoro perché si voleva andare in pensione, invece...
0: Mi sembra che in pensione non ci andate perché ce ne...
1: Ci tocca stare sul pezzo.
0: Cioè dal
1: 18 serate.
0: Finite l'ingorgo sonoro e raddoppiate con il resto, per capirsi.
1: Sì. Mi scappa da ridere, ma insomma, vabbè. Si fanno un sacco di cose.
0: Vedo...
1: Insomma, ci saranno 7 concerti dal vivo.
0: Sì.
1: 3 serate in cui si balla.
0: Sì, ho visto.
1: 3 di teatro, un musical e 4 film, perché quest'anno finalmente si porta anche il cinema all'aperto, al Parco Berti, per cui c'è l'imbarazzo della scelta, diciamo così.
0: A me hanno detto che il 23 devo venire, se no mi uccido, no? Che è quella la presentazione del Brocchi, perché...
1: Sì. Perché... No, poi si è aggiunto Andrea Brocchi, nostro concittadino, non potevamo non... far finta di niente, anzi, per noi è un piacere. Mi ha fatto 2 pieni al Don Bosco, per cui fuga dai 40 anni, insomma, è un po' il passaggio dell'età adulta, raccontato come sempre con ironia incredibile da parte di Andrea. È una serata multipla perché c'è sia il mediometraggio di Andrea, ma poi prima ci saranno una mezz'ora di interventi comici, di cabaret, di amici di Andrea, ecco, la serata, per cui non mancate.
0: Poi tra l'altro, come tu hai detto, ci sono film, c'è Ballo Liscio, c'è...
1: Sì, cioè noi siamo all'interno, si è partecipato a un bando,
0: sì.
1: Insieme alla consulta dei giovani istituita dal Comune di Scarperia, dedicato ai giovani. Io volevo fare del cinema, per cui è venuto fuori questo Summer Youth Vision. Ci saranno 4 film dedicati soprattutto a loro, ai giovani, per
0: sì,
1: cui sul tema dell'accoglienza, Miracolo alle Avre, questa fiaba di Kiarostami, e poi ci sarà Contro l'Ordine Divino e parla un po' della Svizzera negli anni 70, quando ancora era inibito il voto alle donne.
0: Sì, sì.
1: La grande Svizzera, teatro anche di una tragedia, che però insomma hanno un po' di problemi, visto quando si resta isolati, un po' di problemi ci stanno, per cui mettere le cose insieme agli altri, come noi si fa con l'Europa, forse ci fa anche andare un po' avanti. Un altro è sulla, si chiama La Restanza, che è l'ha fatto un ragazzo fiorentino di 26 anni, è un po' un documentario sulle terre abbandonate e riconquistate anche da giovani che fanno l'agricoltura biologica, insomma è una cosa interessantissima, e sarà presente anche lui quando si proietterà La Restanza il 9 di settembre.
0: Poi c'è il teatro, c'è praticamente tutto il teatro.
1: Sì, c'è la Caldana che fa Fiorentina Viareggio, è un classico di Dorisei che negli anni 70-80 spadroneggiò a Firenze, insomma,
0: sì.
1: Fatto dalla Caldana. E poi c'è questa cosa con di Foidò che ci sarà da ridere. Si improvvisa un Don Giovanni in affitto, questa è il 24 di luglio.
0: Ho visto, poi c'è anche live music con anche delle tribute band molto apprezzate.
1: Sì, infatti c'è una tribute band sui Nomadi il 12 giugno, poi si va, l'ho già sentita questo gruppo che fa De André, ma fa un De André rivisitato anche ballabile, un De André ballabile veramente rivisto, questo c'è il 3 di luglio. Comunque i programmi naturalmente tutto sui social, non si stamperanno manifesti 70-100 da me, ma informatevi attraverso i social, per cui già lì tutte le volte informatevi perché il programma è molto nutrito.
0: Poi, tra
1: Da
0: l'altro, c'è già
1: luglio.
0: il cartellone all'ingresso di San Piero, l'ho
1: Sì,
0: visto
1: c'è già
0: stamani
1: il
0: mattina.
1: cartellone, sì, si è messo già il cartellone 3x2 alla rotonda lì del Garden delle
0: Sì.
1: Mozzette, un altro è nel mezzo del paese e si attaccheranno dei cartelli per San Piero, dei 70-100 nel programma, ma poi nella brochure che poi distribuiremo e poi sarà online c'è anche un po' un riassunto in ogni serata che cosa succede, ecco, per rendersi conto di quello che succederà. Niente, io mi auguro che si risponda a delle aspettative e sempre più il Parco Belti diventi un punto di incontro dello stare insieme, ecco. Poi non dimentichiamo il 29 di giugno, la festa del patrono, e lì ci saranno i fuochi d'artificio, sempre organizzati da noi con l'aiuto dei commercianti del paese, e anche lì musica dal vivo, e ci sarà anche forse una tombola, ora vediamo un po'. Anche la serata sarà una serata proprio un musical, il 28 di agosto, fermi tutti, scappiamo anche noi, per cui dice. C'è un excursus nella canzone italiana dai Gufi, Giorgio Gaber e chi più na più ne metta, per cui sarà anche questa una serata molto scherzosa.
0: Quindi,
1: E insieme a tutti i concerti dal vivo,
0: quindi
1: ci
0: un'occasione da non
1: saranno.
0: perdere per passare una serata.
1: Sì, davvero,
0: Di solito
1: davvero.
0: c'è il venerdì, ma c'è anche il martedì, ho visto.
1: No, c'è cioè il venerdì, il martedì, allora, il cinema c'è un mercoledì e poi gli altri film saranno il martedì, sì, ci sono due martedì e un mercoledì il cinema. E si parte poi il 2 con il film della Cortellesi, c'è ancora domani, dentro il Palazzo dei Vicari a Scarpia, perché questo progetto si è fatto noi, si è organizzato noi, si è spinto noi, però siamo capofila, ma abbiamo coinvolto la Misericordia di San Piero Scarpieria, la Proloco di Scarpieria e il cinema Garibaldi al ZAC di Scarpieria, per cui c'è una sinergia tra diversi soggetti perché si affrontano temi specifici che vanno dalla solidarietà all'accoglienza, all'abbandono dei terreni agricoli, insomma, si cercano di affrontare delle tematiche per invogliare, insomma, il mondo giovanile anche a fare di più e ad occuparsi anche di cose che riguardano loro direttamente, come quello della convivenza civile, ma anche di avvicinarsi a questo essere volontari in maniera fine a se stessa, ma che fa molto bene allo spirito, ecco.
0: Sì,
1: Per cui ecco.
0: perché anche il volontariato è un'attività che fa bene, detto proprio bene.
1: È un'attività che fa bene, è in crisi e so che sia Misericordia, Soccorso e altre organizzazioni di volontari hanno dei problemi, però quando ci si avvicina al mondo del volontariato poi si scopre veramente un mondo e spesso scopriamo noi stessi, ecco, la nostra voglia di stare con gli altri, di dare per gli altri. Questo è un po' l'oggetto e il messaggio che si vuole trasmettere attraverso questa serie di film.
0: Sì, infatti, quindi praticamente un'estate poliedrica al Parco Antonio Berti, area festa a San Piero Assieve.
1: Si parte il 2 impropriamente a Scarpieria, ma è l'inizio del programma cinematografico, lo Summer Youth Vision, ma poi il 5 si parte la prima serata, il ballo con Alessandra Blu, il venerdì 5 di giugno e poi a seguire tutto il programma.
0: Perfetto, senti, io ti ringrazio davvero come sempre, sempre molto preciso nella tua disamina e ci sentiamo
1: Sì,
0: prossimamente.
1: davvero, se c'è bisogno.
0: Intanto ci vediamo anche al parco, perché ti ho detto,
1: Ecco.
0: io a giugno devo venire per forza, il 23 giugno io c'ho proprio.
1: Vediamoci al parco, ma vediamoci con tutti gli ascoltatori, insomma,
0: Sì.
1: io spero davvero, perché là davvero si sta molto bene, poi si faranno nelle serate dei concerti e tutto, si cercherà di organizzare anche un po' di ristoro, nel senso si fanno i bomboloni, c'è il gelato,
0: I
1: insomma.
0: famosi bomboloni della misericordia. ricordi di San Piero?
1: Sì.
0: Quelli e le ciambelline, quelle sono il must, il must di San Piero, cioè sì. Senza quello non si viene, te lo dico.
1: Va bene, dai, vi aspettiamo.
0: Perché
1: davvero.
0: Quelle sono davvero super, ecco, io tutte le volte che vengo a San Piero a una festa e devo andare a prenderle, cioè il richiamo, ecco.
1: Cioè, richiamo, vi aspettiamo davvero.
0: Io cerco di stargli lontano, ma no, non c'è verso.
1: C'hanno un forte richiamo.
0: Sì, infatti. Senti, okay. Grazie ancora di tutto e ci sentiamo alle prossime manifestazioni, quindi appuntamento dal 2 di giugno, per capirsi.
1: Sì, anticipato dal 2 di giugno nel Palazzo dei Vicari.
0: Perché c'è quel bellissimo film di Paola Cortellesi, ecco.
1: È un grande film, ci fa molto piacere trasmettere, perché anche questo fa parte sempre del ciclo degli autofilm, dello Yacht Film Festival, e si parte diciamo con il botto, perché in qualche modo è un film, l'hanno visto molti tra noi, ma molti torneranno a vederlo a Scarpia, e tutti i film ci saranno dei commentatori, si ritorna al Cineforum con questa serie di film,
0: perché
1: alla fine rimarremo un po' a chiacchierare delle tematiche che il film affronta quella serata.
0: Perfetto, quindi un'occasione anche per parlare insieme, ecco, che non fa mai male, la cultura non fa mai male, anzi fa molto bene, ecco.
1: Ma noi uno dei nostri obiettivi primari è quello di fare sia ricreazione ma anche cultura attraverso le iniziative che facciamo, anche perché poi ascoltare un concerto dal vivo, sentire la gente suonare è molto diverso e non sentirla attraverso la televisione o la radio o qualsiasi cosa di registrato,
0: E soprattutto almeno si prende anche una boccata d'aria, che ci fa tanto bene,
1: certo.
0: E dimentichiamo un po' tutti i marchingegni social e andiamo a vedersi faccia a faccia, ci fa bene, dai.
1: Benissimo, grazie davvero,
0: grazie ancora Sauro, e saluta tutti i componenti della Proloco e niente,
1: grazie,
0: ci sentiamo prossimamente,
1: ringraziamento davvero a tutti,
0: grazie
1: buona serata,
0: ciao Sauro, ciao.
1: Ciao.

facendo un po' di confusione con il mixer. Sì, certe volte lo faccio anch'io, confusione. Vabbè, anche se sono da ormai 100 anni che sono qui, certe volte si sbaglia anche noi. Anche gli speaker sbagliano. È il 29 maggio di qualche anno fa, è il compleanno di Noel Gallagher, penna, chitarra e principale autore degli Oasis, una delle band più importanti dei Britpop e del rock britannico di sempre, da Wonderwall a questa Don't Look Back in Anger, davvero una gran bella canzone, appunto del 1995. Tra l'altro, nel 2024 la storica reunion degli Oasis e tanti sold out nei loro concerti. A proposito di buona musica, arriva anche il nuovo singolo di Maria Antonietta, ecco l'ombre, senza vestiti, parleremo poi anche di loro.

0: Piacevolissimo nuovo singolo per quanto riguarda Maria Antonietta e Colombre, uscito proprio quest'oggi e dopo l'esperienza sul palco dell'ultimo festival di Sanremo, appunto. Maria Antonietta e Colombre tornano a raccontare il loro universo emotivo condiviso con Senza Vestiti. Una ballad sexy dalle atmosfere cinematografiche, sospesa tra romanticismo e inquietudine, che racconta una notte luminosa in cui è possibile sospendere il tempo e lo spazio e dimenticarsi della violenza della vita e della ferocia del mondo, almeno per lo spazio di qualche ora. Tra l'altro è piacevolissimo anche il video, davvero un video piacevolissimo, disponibile già su YouTube, diretto da John Macedonio, che vede i due artisti in un'improbabile fuga da paparazzi e reporter in un'assolata provincia italiana. Tra l'altro dovrebbe iniziare anche il loro tour, Maria Antonietta e Colombre Tour 2026, infatti, e partirà il 20 giugno da Bologna, dall'Oltre Festival, poi ci sarà Roma Spaghetti Festival il 27 giugno, il 28 giugno saranno a Perugia con ingresso gratuito all'Umbria che spacca e via e via.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.

Wish You Were Here, tratto dall'album Pulse uscito l'altro ieri. Infatti fu pubblicato il 29 maggio del 1995, terzo album dal vivo dei Pink Floyd dal Division Bell Tour del 1994 a Earls Court a Londra. Doppio CD celebre per il LED rosso lampeggiante sulla costa. Contiene l'esecuzione integrale di The Dark Side of the Moon, numero 1 della Billboard 200, quindi davvero bellissimo questo lavoro dei Pink Floyd interamente dal vivo.

Nuovo singolo uscito quest'oggi. Per quanto riguarda Raf, e Raf tra l'altro è impegnato in un tour estivo, e poi a ottobre sarà anche nei palazzetti di Roma, Milano e Napoli per Infinito Palasport 2026. Per l'estate partirà il 16 luglio a Capurso in provincia di Bari, poi sarà il 18 luglio a Carovigno in provincia di Brindisi, il 1 agosto al Forte di Barda Bard, il 3 agosto al Castello San Giusto di Trieste, il 6 agosto al Castello Pasquini a Castiglioncello, l'8 agosto all'Arena Parco della Repubblica a Sirolo, l'11 agosto al Teatro di Verdura di Palermo e il 12 agosto all'Anfiteatro Falcone Borsellino e Zafferana Etnea. Poi sarà il 14 agosto al Teatro di Acri, in provincia di Cosenza, il 18 agosto a Presicce a Quarica, in provincia di Lecce, il 20 agosto all'Anfiteatro Porto Turistico di Maiori a Salerno, poi il 22 agosto a Marina di Pietrasanta, il 24 agosto all'Arena dei Fiori di Montesilvano in provincia di Pescara, 27 agosto in Piazza Roma a Carbonia, il 30 agosto al Teatro Romano a Verona, il 1 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza, il 3 settembre in Piazza Indipendenza alla Rotonda di

Adoere di Morgano, in provincia di Treviso. L'11 settembre al Teatro Romano di Cassino, in provincia di Frosinone. 13 settembre a Poggio Arena Live di Poggio Arenatico, in provincia di Ferrara. 19 settembre al Palaterni di Terni per il tributo d'autore. Il 20 settembre al Barocci Festival di Sant'Angelo di Gatteo. E qui si chiude praticamente il tour estivo. Per il tour invernale, il 9 ottobre al Pala Partenope a Napoli, 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano, 17 ottobre al Palazzo dello Sport a Roma. Logicamente i biglietti sono nelle prevendite autorizzate. Ce l'ho fatta, eh? Tina Turner.

sì, questa è What's Love Got to Do It. Stiamo parlando della grandissima Tina Turner e appunto il 29 maggio del 1984 Capitol Records pubblica il quinto album di Tina Turner, il grande comeback dopo il divorzio da Ike Turner, rock, pop, R&B d'autore. What's Love Got to Do It, Better Be Good to Me, 4 Grammy, oltre 10 milioni di copie. Ed è stata la rinascita per la grandissima Tina Turner, appunto il 29 maggio del 1984. Davvero una gran bella canzone, come è stato davvero bello l'album dal titolo Private Dancer, pubblicato il 29 maggio del 1984. Ancora buona musica, questa è Radio Mugello.

È bellissima questa canzone, come dicevo, tra l'altro una canzone piacevolissima di Offenbach insieme a The Stray Sailor. Questa era la bellissima Four to the Floor. Mi sta andando via la voce questa sera, cioè stasera sta andando e venendo sta voce, non è che vada bene, però cerco di farmela bastare, perché questa sera la mia voce sta facendo i capricci. Cosa ci volete fare? E occupiamoci di Rino Gaetano in occasione del 45esimo anniversario della scomparsa di questo grande artista. Il prossimo 2 giugno esce A Mano, speciale progetto discografico in vinile a 45 giri che rende omaggio a uno dei brani più emblematici dell'artista morto a Roma a soli 30 anni il 2 giugno 1981 in un incidente stradale. Il brano è stato scritto originariamente da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 78 e poi reinterpretato da Gaetano. Rino è riuscito a fare questo brano, a dargli una nuova dimensione e farle un suo simbolo, racconta Cocciante. Una canzone non deve essere soltanto dell'interprete o dell'autore, deve viaggiare attraverso le vite di chi la canta per diventare altro. Molti non sanno che questo è un mio brano e per me è un piacere immenso che sia diventato, grazie a Rino, un'altra canzone, un'altra proposta di così grande successo. L'esclusivo 45 giri sarà composto da A Mano nella versione di Rino Gaetano, che compie anch'essa 45 anni, e da A Mano nella versione tratta da Istantanea Tour 98 di Riccardo Cocciante. Sarà disponibile solo per pochi giorni sullo store ufficiale di Sony Music dalla mezzanotte del 2 giugno fino alle 23.59 del 4 giugno. Lo speciale edizione e la speciale edizione esce in concomitanza con il consueto Rino Gaetano Day, evento annuale dedicato alla memoria del celebre cantautore organizzato da Anna e Alessandro Gaetano, rispettivamente sorella e nipote del cantautore. Il Rino Gaetano Day 2026 si terrà il 2 giugno a Roma al Parco Arena Rino Gaetano. Quindi questo 45 giri praticamente sarà acquistabile solamente per 2 giorni nello Store Music di Sony Music dalla mezzanotte del 2 giugno fino alle 23.59 del 4 giugno. E ci ascoltiamo Rino Gaetano con questa bellissima A Mano, A Mano.

0: stupende entrambe le interpretazioni, sia quella di Rino Gaetano sia quella di Riccardo Cocciante, entrambe molto molto belle, molto sentite. Questa Mano a Mano scritta da Cocciante, reinterpretata a modo suo da Rino Gaetano, davvero due belle canzoni, due grandissimi interpreti. Ci fermiamo un attimo, arriva il notiziario e subito dopo faremo una bella chiacchierata sul nuovo romanzo thriller per quanto riguarda Riccardo Brilli. È davvero, a me è piaciuto tantissimo, io ve lo consiglio. Lo trovate online sulle piattaforme di vendita online, quindi un'occasione da non perdere per acquistarlo e magari metterlo tra le letture estive. Ci fermiamo un attimo, a tra poco.
1: Sono le 21:03.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo aderisce a Diritti in Comune, l'iniziativa nazionale promossa da UNICEF Italia e patrocinata da ANCI per diffondere la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'edizione 2026 ha un significato particolare, ricorrono i 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione avvenuta il 27 maggio 1991. L'adesione si inserisce nel cammino che Borgo San Lorenzo ha intrapreso con UNICEF per ottenere l'accreditamento come città amica dei bambini e degli adolescenti, formalizzato con delibera di consiglio del 12 dicembre 2024. Il percorso ha già prodotto alcuni risultati concreti: la modifica dello statuto comunale e l'istituzione dell'osservatorio infanzia e adolescenza. Con questa adesione Borgo San Lorenzo conferma una visione che fa dei diritti dell'infanzia un criterio quotidiano di governo, orientato all'ascolto, alla partecipazione e al benessere delle nuove generazioni. Investire nell'infanzia significa investire nel futuro dell'intera comunità. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello con degustazioni e mangiata finale, che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina, che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe, passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione, con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento, con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari, e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoy di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16:30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 18.30 allo stadio di Rufina la presenza di numerose autorità. Terremoto calcistico a Londra. Dopo la promozione, la presidente della SD Londra 1974 Carla Francini e l'intero consiglio direttivo hanno comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dal 1 luglio prossimo e hanno ufficializzato la decisione alla sindaco Tommaso Cuoretti e al consiglio comunale tramite atto ufficiale, rendendosi disponibili per essere d'aiuto per un eventuale passaggio di consegne. Il presidente e il consiglio direttivo hanno ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso che ha portato il Londra al risultato sportivo prefissato, cioè la promozione al campionato di seconda categoria dopo la vittoria dei play-off nel girone B della terza.
4: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Musica, sport, news, annunci economici e offerte di lavoro.
6: Radio Mugello, ieri,
5: oggi,
6: domani.

0: Edoardo Bennato. 21:11. Riccardo, siamo un minuto in ritardo. Buonasera. Come stai?
1: Buonasera a te. Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Molto bene, qui molto caldo dalle mie parti, però molto bene. Te come va?
0: Io abbastanza bene, dai. Come ti dico, sono sempre in corsa, ma mi piace perché mi tengo in allenamento almeno. Visto che anche tu fai, almeno facevi podismo, se non mi sbaglio.
1: Sì, certo.
0: Cioè io sono in corsa anche sempre, cioè nel senso, non solamente... per quanto riguarda, cioè soprattutto in corso con tutti i miei impegni che cerco di come posso dire, fare un immenso puzzle e speriamo che il puzzle non si rompa, ecco.
1: No, non si rompe, ma però ricordati, come diciamo noi atleti, il riposo è importante come l'allenamento, questo è importante.
0: Sì, è vero. Senti, innanzitutto una buona serata, e hai fatto uscire questo libro che per te, se non mi sbaglio, è il terzo, visto che con il primo hai avuto qualche problemino e a me è piaciuto in maniera particolare. Però prima di parlare del famoso Tenente Spinelli, voglio che tu ci descriva perché hai scelto questa prima canzone, Non farti cadere le braccia, di Edoardo Bennato.
1: Sì, allora, come ti dissi anche nell'intervista precedente, Edoardo Bennato è un po', diciamo, il mio cantante italiano preferito, quindi sempre nelle prossime interviste, perché sono sicuro ce ne saranno altre, sempre sceglierò una canzone sua. Non farti cadere le braccia è forse la sua prima del 73, forse la prima famosa che lui fece, un tema molto attuale, insomma, non farti cadere le braccia, quindi insomma reagisci sempre ai problemi che la vita, insomma, ti pone davanti. E poi una cosa, anche un passaggio molto carino: dalla cucina alla voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia. Insomma, è un passaggio, un album che ha un testo secondo me molto attuale, molto bello.
0: Senti, e in quel di Valencia che caldo fa?
1: Allora, qui dunque il caldo è bestiale, però il piccolo, diciamo, il caldo è come se fosse il caldo di Firenze, no? Questo caldo affoso, appiccicoso. Però qual è il problema? Che qui dura 4 mesi.
0: Ah, ho capito.
1: Da giugno a settembre, e questo caldo non piove mai. E quindi magari, ecco, a Firenze ogni tanto qualche temporale lo fa, poi magari il caldo veramente afoso, se non mi ricordo male, dura un mese, 5-6 settimane. Il problema è che è un'estate qui lunghissima, questo è il piccolo problema della nostra zona.
0: Ho capito, però Valencia tra l'altro è una bellissima città, se non mi sbaglio, perché io ci sono stato una vita fa, però è veramente molto molto bella.
1: Senti, Valencia, se ci sei stato molti anni fa, ha avuto un cambiamento in positivo,
0: ecco,
1: clamoroso.
0: Sì, sì.
1: Diciamo dal 2000, fine del 90, inizio 2000, con la città dell'arte e della scienza, hanno investito molti soldi, la metropolitana, qua i servizi pubblici e i mezzi di comunicazione siamo a altissimi livelli, insomma, economici a altissimi livelli. È la città pulita, ordinata, c'è il giardino del Turia, che è il giardino urbano più grande d'Europa, la città verde, c'è il mare, da visitare assolutamente.
0: Quindi un'occasione da non perdere per visitare Valencia, tra l'altro. Senti,
1: No, poi assolutamente no.
0: Ecco.
1: Dimmi.
0: Senti, addentriamoci adesso nel tuo libro. Il tuo libro questa volta si è spostato, è andato da Borgo San Lorenzo, è arrivato a Firenze. Firenze, in questa Firenze un po' noir, diciamo così, una Firenze praticamente si snoda intorno alla Fiorentina, si snoda intorno alla tifoseria fiorentina, si snoda intorno allo stadio, si snoda intorno all'università fiorentina, per capirsi. E il tenente Spinelli è di nuovo alla ricerca di un assassino abbastanza improbabile.
1: Allora, sì, mi sono spostato a Firenze, insomma, a cambiare ogni tanto, insomma, va bene. E allora, ho deciso di scegliere la Fiorentina, perché comunque la Fiorentina è un po' il simbolo, dai, di Firenze. Sì, è tutta l'arte, molto bella, Rinascimento.
0: Ti posso interrompere la Fiorentina? C'è da dire una cosa sulla Fiorentina, che la Fiorentina Primavera era da più di 40 anni che non vinceva lo scudetto, e quindi bisogna ricordarlo, ecco.
1: Sì, esatto, è uscito su tutti i giornali, anche qua, è arrivata notizia anche in Spagna.
0: Accidenti, sì.
1: No, comunque sui social italiani, l'ho letto, comunque sì, insomma, complimenti ai ragazzi della Fiorentina. Quindi, insomma, ho deciso di scegliere appunto un qualcosa di popolare, ecco, e di far girare intorno questo thriller. E thriller appunto legato un po' a personaggi che gestiscono un club della Fiorentina e ci sono degli omicidi molto diversi tra loro, quindi comunque tutti giovani ragazzi e ragazze che non hanno nessun legame apparente tra di loro. E quindi come in tutti i thriller che si rispettino, se non si trova il movente, trovare l'assassino è impossibile. Quindi il tenente Spinelli dovrà cercare con la sua squadra, e dovrà vedere anche un po' della squadra, se vuoi, investigativa, appunto la ricerca dei moventi e un collegamento fra questi omicidi anche abbastanza, diciamo, efferati, insomma, brutali, ecco.
0: Senti, perché hai scelto il tenente Spinelli, un tenente un po' pasticcione per capirsi, però molto simpatico, molto alla mano, sempre molto sul pezzo, però.
1: Allora, io volevo creare un personaggio imperfetto, perché insomma il supereroe a me non piace, perché ovviamente non esistono. E il tenente Spinelli è una persona normale, come tutti noi, con i suoi pregi, i suoi difetti, grandi doti investigative, nella vita privata un po', diciamo, appunto, maldestro e pasticcione. E nei thriller, te che sei un appassionato di thriller, sai benissimo che dobbiamo alternare momenti di tensione e momenti appunto investigativi un po' pesanti, dove devi stare lì con la testa, seguire la trama e
0: Sì.
1: tutto, a momenti di rilassamento, altrimenti è come in un film, uguale, altrimenti il lettore impazzisce, perde un
0: È
1: po' il
0: vero, è
1: filo.
0: vero, è vero. È
1: Esatto, e
0: vero, cioè.
1: quindi per creare, scusa, ti interrompo, finisco, per creare questi momenti di rilassamento ho pensato di creare questo personaggio e di, diciamo, narrare un po' delle sue peripezie, diciamo, nella vita, di mettere un tocco di ironia, ecco, io ci provo, spero di essere un po' di, non è proprio il senso umorismo la parte migliore del mio carattere, però cerco appunto di rilassare il lettore con le peripezie fuori dalle investigazioni del tenente Spinelli.
0: Sì, infatti, e tutto nasce praticamente se ci si vuole un po' addentrare nel tuo romanzo, all'inizio del tuo romanzo, da una semplice coppia di universitari. Lei è appassionata di jogging, soprattutto la sera, nei dintorni dello stadio, nei giardini dei dintorni dello stadio, che tra l'altro io conosco anche abbastanza bene. E
1: Ah,
0: tutto
1: sì.
0: succede, e sì, perché li conosco perché molte volte, ora ti spiego perché, li intravedo molte volte perché sono un po' alla luce, un po' al buio, soprattutto io quando vado al concerto al Mandela Forum, parcheggio sempre da quelle parti. E
1: Ho
0: quindi
1: capito.
0: questi giardini li vedo spesso e volentieri perché sono un po' immersi nella luce e un po' immersi nel buio, cioè che non mi danno poi così tanta sicurezza perché non sono illuminati in maniera perfetta. E tante volte lascio la macchina proprio lì accanto ai giardini. Prima la lasciavo molto più vicina ai giardini, adesso ci sono i lavori della curva Fiesole, quindi è praticamente il luogo dove viene lasciato un pochino più lontano da questi giardini che contornano lo stadio Artemio Franchi, per capirsi. E mi sono immaginato appunto proprio la scena. Ecco, io mi sono proprio calato nella scena perché li conosco, sti giardini. E un po' anche a me mi inquietano, ecco.
1: Allora, dunque, la scena, il libro, il romanzo comincia appunto da questa scena, da questa, insomma, ragazza va a fare jogging, non diciamo troppe cose in questi giardini, un po' anche, spero di avergli descritto, visto che li conosci, spero di avergli descritti bene, insomma,
0: Sì,
1: abbastanza bene, perché è
0: molto,
1: difficile. Ok,
0: moltissimo.
1: grazie. Quindi la ragazza fa jogging, in chiaro, alle 9, diciamo, di sera, 9, 9 e mezza, una serata di giugno. Lei crede di essere comunque al sicuro, che non succeda niente, qualcosa forse succede, forse no. E sì, il jogging appunto l'ho messo perché io appassionato di corsa, insomma, l'ho messo. Io prendo spunto un po' anche dalla mia vita, insomma, dalle mie conoscenze, ecco, perché sono, diciamo, temi che posso spiegare bene conoscendoli, altri no, devo fare ovviamente le ricerche. E quindi questa ragazza, appunto, sì, parte tutto lì. Questa coppia super innamorata, felice, promessa di matrimonio e tutto. Poi dopo, chi lo sa, spesso dietro apparenze magari perfette si celano anche magari situazioni non proprio di lì, ecco, quindi ecco, sì, sono partito da questa scena e poi dopo si sviluppa tutto
0: Sì,
1: avanti.
0: perché molte volte noi dall'esterno, diciamo la verità, tu hai detto una cosa molto giusta per capirsi. Dall'esterno vediamo le coppie, praticamente le coppie che vanno d'amore e d'accordo, oppure le famiglie del Mulino Bianco. Però tante volte non ci sono né le coppie che vanno sempre d'amore e d'accordo, né tantomeno le famiglie del Mulino Bianco.
1: Sì, no, le famiglie perfette, dai, che dove tutto va bene, insomma, sono da film, ecco, quindi a volte, non spesso, diciamo, a volte appunto si nascondono dei retroscena un po', diciamo, anche inquietanti, in questo caso forse anche inquietanti, ecco. Questo è stato il mio punto d'inizio e poi dopo ho sviluppato un po' tutta la trama.
0: Senti, e chi sono i protagonisti, oltre a praticamente questa coppia e altri svariati? Ci sono poi dei protagonisti sul quale gira il tuo romanzo?
1: Allora, certo, allora, beh, lasciamo fare comunque il tenente Spinelli, che ormai è molto conosciuto, ecco, anche nel primo romanzo era protagonista. E c'è l'appuntato Chiari, che è proprio il braccio destro di Spinelli, e lui si fida ciecamente, lo vuole sempre vicino a sé nelle sue ricerche. E poi c'è un personaggio che spesso mi piace mettere nei miei romanzi, che è la figura del profiler, del criminologo, insomma, ecco, tipo CSI, ecco, quello che studia diciamo da un punto di vista professionale emotivo l'omicidio, quindi cerca di trovare dalla scena del crimine un profilo psicologico dell'assassino. È molto americana questa cosa, a me piace, io sono appassionato di questi grandi scrittori, maestri thriller americani e cerco nel mio piccolissimo un po' di imitarli, ecco. E c'è questa ragazza giovane, Cristina, che appunto è amica e collega di lavoro del Tele Spinelli, lui la chiama e lei dà un contributo enorme nella appunto ricerca di questo assassino, con tutte le sue appunto capacità, tutte le sue conoscenze, e è una protagonista assoluta, insomma, di questo romanzo, una figura, insomma, creata, una ragazza normale, anche lei, niente di che, insomma, personaggi, come ho detto, tutti normali. Poi c'è, diciamo, possiamo mettere anche altri personaggi, diciamo anche il custode dell'università che dà una mano enorme a gestire appunto, insomma, tutte le ricerche, che sa un po' tutto lì, quello succede nell'università, un po' ha visto i custodi, un po' pettegoli, quindi aiuta, anche lui esce molto nel libro. E poi direi personaggi, insomma, questi, dai, questi personaggi sono i principali.
0: E poi c'è un fantomatico bar che praticamente è allo stadio.
1: Allora, il bar l'ho inventato,
0: Sì.
1: perché allora il bar esiste. Allora, no, l'ho inventato perché comunque se io avessi voluto prendere il nome del bar, che tutti non sappiamo qual è, quello dello stadio, avrei dovuto prendere i permessi, chiedere il
0: Sì,
1: permesso di usare il
0: certo.
1: nome. E sinceramente, ora se fossi stato magari in Italia, ti avrei detto, vabbè, dai, ci fa un salto, glielo chiedo. Però sinceramente non, insomma, non, da qui della Spagna non mi andava tanto, ecco, spiegarglielo e tutto. E quindi lo stesso anche in Non si fermerà, ho cambiato il nome al bar, quello famosissimo in Piazza dell'Orologio, l'ho chiamato in un altro nome. E quindi sì, quello l'ho inventato, però insomma, il posto di ritrovo appunto di tutti i tifosi fiorentini, dove si svolge anche lì una buona parte del romanzo, dove appunto gli investigatori vanno a chiedere appunto informazioni su presunti sospetti, e quindi insomma sì, una parte molto importante anche questa del romanzo.
0: Senti, io ti dico la verità, anche se è inventato, cioè il bar sembra quasi vero per capirsi, perché ci sono delle dinamiche, ci sono appunto che rispecchiano il classico bar fiorentino, soprattutto il classico bar dove si possono ritrovare i tifosi della squadra viola, ecco.
1: Sì, dai, allora, quando io scrivo cerco, ci provo, di comunque mettere il lettore proprio nel libro, dentro con le descrizioni. Chiaramente non potevo descrivere il bar dello stadio, lì accanto allo stadio, un bar elegante, raffinato, con camerieri in camicia bianca, ovviamente no. Deve essere un bar un po' rustico, un po' incasinato, un po' rumoroso, un po' vecchio, diciamo, è proprio in stile con lo stadio. L'obiettivo è proprio questo, cercare di mettere il lettore che proprio si immedesimi nel romanzo. Ci proviamo.
0: Anche se un po' ci mancano sti bar vecchio modo, ecco, ti dico la verità. Mi hai fatto ritornare un po' indietro nel tempo, dove c'era il bar con il vecchio bancone. C'è un bar, come tu hai detto, incasinato, perché in Italia prima i bar erano tutti un po' incasinati, ecco.
1: Senti, se vuoi il bar incasinato, rustico, rumoroso, vieni qui nella mia città. Io non vivo proprio a Valencia, vivo accanto a Valencia, e vieni qui e avrai tutto il rumore, il casino, il rustico del mondo. Se un giorno vieni, ti porto io qui al bar e avrai bar vecchio stile. Ce ne sono tantissime ancora.
0: Ah, ecco, per fortuna, perché da noi si sono un po' troppo evoluti e certe volte uno si trova anche un po' a disagio, ti dico la verità. Mentre a me, ti dico, cioè a me piaceva il bar del circolo, come tu hai descritto nel tuo libro, praticamente il bar che tu descrivi è proprio quello di un circolo, ecco, il circolo dei tifosi,
1: Esatto.
0: che è un bar un pochino rustico, un pochino vecchio, un pochino vecchio stile, con le persone anche un po' vecchio stile, diciamo la verità, perché adesso, cioè, perché ora c'è, nei bar c'è la moda degli aperitivi, per capirsi. Prima era forse, il bar era più un luogo di ritrovo per il famoso caffè dopo il pasto, l'amaro dopo il pasto, ecco, diciamo così.
1: Allora, senti, io torno spessissimo a Borgo San Lorenzo e devo dire che i bar di Borgo San Lorenzo mi sembrano, venendo qui dalla Spagna, dove ancora la cultura, qua la chiamano della calle, della strada, è ancora molto viva. Il bar, la gente va lì, si prende la birra, parla, urla, canta, insomma,
0: Sì.
1: è una cultura diversa. E quindi torno in Italia, a Borgo San Lorenzo, non ti dico a Firenze, a Borgo. Che devo dire, Borgo io lo vedo abbastanza bene come paese, abbastanza, insomma, ci fanno molti lavori, insomma, è di ristrutturazione nelle strade, insomma, hanno fatto anche i bastioni, lato della zona nuova, del formulario. Sono tantissimi bar super eleganti, a volte mi sento anche magari un po'. La moda è questa, come dicevi te adesso, è
0: Eh
1: questa
0: sì,
1: qui.
0: la moda è questa, però come tu hai detto, uno si sente un po' a disagio, ecco, perché forse noi che siamo già un pochino retro, ci piaceva forse il bar vecchio stampo, dove hai detto bene tu, dove uno poteva prendere la famosa birra, poteva chiacchierare, urlare, cioè diciamo era un pochino come tu hai detto, come tu hai ricordato, i bar rustici dove tu abiti, per capirsi, rustici e ruspanti, ecco, come posso dire.
1: No, sono d'accordo con te. Dai, noi veniamo da un'altra siamo da un'altra generazione, siamo cresciuti con questi bar. La società cambia, dobbiamo adeguarsi, poi cifra, poi magari fra un po', visto, passerà la moda dell'aperitivo, torneranno magari altre abitudini, quelle di prima.
0: Senti,
1: La società cambia, c'è poco da fare.
0: e poi cioè, voglio che tu descriva invece la famosa criminologa, la famosa psicologa, Cristina Fani, se non mi sbaglio. Cristina Fani
1: Cristina Fani.
0: è veramente un personaggio che a me piace in maniera particolare, ecco, mi piace proprio come persona, ecco.
1: Sì, dunque, sto studiando per come diventare scrittore, va bene, perché comunque non è che io mi sono messo un giorno, dai, scrivo, insomma, ci sono dietro tanti studi, insomma, e studiando, dicono gli esperti, i professionisti, che se un libro ha una qualità narrativa stupenda, bellissima, scritto perfettamente tutto, ma i personaggi sono di scarsa personalità, questo libro non avrà successo. Mentre un libro magari con una qualità narrativa un po' più bassa, un po' più scarsina, magari la trama a volte si inceppa un pochino, però ha dei personaggi belli, di personalità, è più probabile che abbia successo. Quindi io provo a creare personaggi, ovviamente ci provo, ci riesco, no, questo è un altro discorso. Provo a creare personaggi che abbiano personalità, che siano interessanti. Questa è una ragazza giovane, Cristina, molto intelligente, naturalmente, per fare un lavoro così, grande dedicazione al lavoro, e amica, che lo possiamo dire, tanto qui non facciamo spoiler, della figlia di Spinelli, insomma, sono più o meno coetanee. E quindi niente, una mente brillante che, insomma, appunto, suo lavoro è quello di tracciare il profilo psicologico dell'assassino e, diciamo, nelle investigazioni dà una grossa mano, appunto, al tenente. Sono contento, ti piaccia, che sono riuscito a creare un personaggio comunque interessante, ecco.
0: Senti, ci fermiamo un attimo con la pubblicità e poi riprendiamo la chiacchierata. Bene,
1: Perfetto, ci riposiamo.
0: ok, qualche minuto, poi logicamente c'è la seconda canzone che tu hai scelto. A tra pochissimo.
1: Perfetto.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.

0: Però c'è da fare un piccolo complimento a Riccardo dall'altra parte, ovvero questo, caro Riccardo, cioè nel senso il vostro premier Sanchez, visto che tu abiti in Spagna, fa da contraltare a quello con quei capelli gialli, mi ricordo come si chiama, è l'americano, ti ricordi come si chiama te?
1: Sì, me lo ricordo, certo. E devo risponderti o no?
0: No, puoi rispondermi,
1: No, io la politica è una brutta bestia. Allora, io ti dico questo, Marco, indipendentemente dagli schieramenti politici, non è tutto oro ciò che luccica.
0: E quello lo sapevo.
1: E nel senso, io ti faccio una battuta. Se qui, vedi com'è il paradosso del giornalismo, insomma, te sai meglio di me perché sei giornalista, sei nell'ambito. In Italia Sanchez passa come un idolo assoluto, un socialista di questi, super, insomma, politicamente corretto. Qui fa una battuta, se lo vedono in strada gli fanno fare la corsa.
0: Ecco,
1: e non aggiungo altro e non aggiungo altro che la politica è brutta, però non è così, purtroppo non è così. Guarda, ti faccio un pronostico: secondo me Sanchez fra qualche mese lo costringeranno a dimettersi e chiudiamo qui l'argomento.
0: Accidenti, okay? Proprio a questi livelli?
1: Siamo a questi livelli, ti ripeto, a me la politica è qualcosa che non mi interessa. Vivendo qui, però, chiaramente, insomma, le cose sono un po' diverse, ecco, da quello che magari la stampa italiana vuol dingere, ecco. Questo.
0: Sì,
1: se vuoi ne parliamo in privato un giorno, se ti interessa ti racconto tutto in privato un giorno.
0: Più che volentieri, quindi tutto,
1: okay.
0: tutto il mondo è paese, per capirsi.
1: Marco, tutto il mondo è paese, ma alla grande, insomma, alla grande.
0: Senti, allora ritorniamo al libro, cioè però tu oltre a questo, il primo libro è situato a Borgo San Lorenzo, tratta sempre del tenente Spinelli, però in questo caso a Borgo San Lorenzo, un libro che a me è piaciuto anche questo, e voglio ritornare un po' sul primo libro che tra l'altro ha avuto anche un discreto successo.
1: Allora, grazie per la domanda. Dunque, non si fermerà il primo libro, appunto, come dicevi te, ammirato a Borgo San Lorenzo, ha avuto abbastanza successo, anche più di quello che io mi aspettavo, perché comunque, visto io ho pubblicato così in autopubblicazione, insomma, perché con le case editrici sono in avvicinato. Altro tema che te conoscerai.
0: Ma ti posso fare una domanda? Ma il tuo primo
1: Certo.
0: libro che io ho letto e che a me è piaciuto anche il primo libro, che fine ha
1: Sì, te
0: fatto?
1: lo spiego benissimo. Rapidamente, pubblicai con una casa editrice e ebbi molti problemi. Molti problemi, loro mi fecero le promesse che non hanno assolutamente mantenuto e i diritti li hanno loro. Io gli ho detto: guarda, lasciamo perdere e chiudiamo qui. Io non ci ho rimesso soldi né niente perché me lo pubblicano gratis, perché
0: Ho
1: io non pubblico a
0: capito.
1: pagamento, mi sembra assurdo. Però la cosa buona è che fra poco recupero i diritti, a dicembre recupero i diritti e a gennaio subito, vacanza del terrore, possiamo dirlo, tornerà in autopubblicazione e lo rimetterò subito in stampa, perché effettivamente, insomma, era una bella
0: Sì.
1: trama, te me l'hai sempre detto che ti piacque.
0: Sì, molto, una trama fatta bene, tra l'altro. E a me è piaciuto in maniera particolare anche una trama molto articolata, però cioè davvero molto molto bella, molto avvincente e sinceramente mi è dispiaciuto tantissimo non poterlo commentare con te.
1: Però Marco, commenteremo.
0: Certamente.
1: No, nel senso, io a gennaio recupero i diritti e me lo pubblico e già abbiamo un appuntamento per l'anno nuovo. Purtroppo, guardi, il
0: Io
1: primo
0: però
1: libro.
0: lo devo riscorrere velocemente perché logicamente
1: Quello
0: è passato 3 anni all'incirca.
1: è. Sì, perché i diritti loro c'hanno per 3 anni, quindi sono passati da 3 anni.
0: Vero?
1: Quindi sì, esatto.
0: Senti, e questo tuo secondo libro, tra l'altro, ha avuto un discreto successo, mi dicevi.
1: Allora, diciamo che sono stati

0: spero che gli piaccia, perché comunque in teoria c'è un ordine. Possiamo leggerli separatamente, non c'è nessun problema. Però visto il personaggio viene creato nel Non si fermerà nel primo libro e poi sviluppato ancora nel secondo. E la cosa, diciamo, positiva è che se qualcuno magari è all'ascolto, ringrazio, ho ringraziato anche personalmente, che mi hanno inviato dei messaggi, mi hanno detto: ah, bello il libro Borgo San Lorenzo, l'ho letto, pure ancora. Oppure commentano nei miei social network, e commenti molto belli, devo essere sincero. E anche su Amazon ci sono molte recensioni, io anche, sono anche un po' sorpreso. E quindi ringrazio tutti appunto, per la valutazione positiva del primo libro. E niente, questo ecco, è stata una sorpresa e paradossalmente si continua ancora a vendere. Spero, insomma, anche questo abbia il successo, ecco, di Non si fermerà.
1: Sì, e purtroppo il primo libro, come tu hai detto, a causa di, come posso dire, di un editore che tu hai avuto molti problemi, è in freeze, è praticamente in frigorifero, per
0: Sì,
1: capirsi,
0: allora
1: fino a
0: è
1: gennaio del
0: congelato.
1: prossimo anno.
0: Sì, ma a dicembre di questo anno, fra pochi mesi lo recupero. Allora ti faccio, magari anche per i radioascoltatori che non
1: Ma
0: sanno, perché
1: ora ti dico,
0: dimmi.
1: ti faccio un'altra domanda a ruota. Apporterai delle, come posso dire, una rivisitazione oppure lo pubblichi così com'è? Ecco, visto che.
0: Allora, il problema fu proprio questo. Che loro mi promisero un bel editing, una bella correzione della bozza, che non fecero assolutamente. Il libro uscì come io non volevo, non andiamo troppo nei dettagli, non importa.
1: Sì.
0: Io ho già fatto la rivisitazione, ho fatto il mio editing, la mia correzione della bozza e tutto, e la trama è identica, non cambia niente, in assoluto. Però l'ho pubblicato, io era il mio primo libro, ho fatto un errore anch'io, perché avevo voglia di pubblicarlo, mi sono fidato di questa casa editrice, una casa editrice piccola per un piccolo autore, perfetto, tutto gratis, me l'hanno fatto, tutto gratis, però diciamo le loro competenze erano piuttosto basse. Quello, diciamo, a me mi dà un po' fastidio è le persone non si comportano bene con onestà intellettuale. Ti spiego, se loro mi avessero detto: guarda, non abbiamo nessuno per fare né la correzione della bozza né l'editing, quindi il libro esce così. Io gli avrei detto no, no, perché era il mio primo libro, ora me l'ha fatto da solo. Però il mio primo libro disse: ok, io lo mando da un professionista che me lo fa e poi ve lo rinvio. Ma loro mi dissero: non ti preoccupare, ci pensiamo noi, tranquillo, tranquillo, tranquillo. E non fecero niente. Il libro uscì praticamente come l'avevo inviato e questo fu il problema. Però da lì ho imparato molto, eh. Ho imparato molto come per i miei romanzi futuri.
1: Sì, perché praticamente noi ci siamo conosciuti sul tuo primo libro e purtroppo il primo libro non è stato mai possibile commentarlo, anche se a me è piaciuto, anche se ha una trama molto avvincente, una bella trama. E io spero che a dicembre tu possa nuovamente pubblicarlo, massimo inizi di gennaio, almeno possiamo commentare insieme.
0: No, no, questo è sicuro, cioè i diritti erano per 3 anni, quindi il contratto, c'è un contratto firmato, poi a loro non è che il libro è congelato, quindi loro non lo vendano, io non faccio niente, non ci sono. Ho venduto le prime 100 copie abbastanza rapidamente, perché comunque, come hai detto te, il libro era avvincente, questo lo posso dire, forse la trama più avvincente di tutte quelle che ho scritto, molto articolato, perché la trama era abbastanza, insomma, anche pesante, fece delle ricerche molto grosse anche su internet per scrivere, insomma, la trama. E quindi niente, lo recupero sicuramente a dicembre e gennaio, febbraio, quando ti hai tempo, ne parliamo assolutamente. Insomma, questo è sicuro, 100%.
1: Perfetto. E oltre a questo libro che tu praticamente ripubblichi, cosa c'è dell'altro?
0: Allora, in realtà io non voglio dire che sono un bravo scrittore perché non lo sono, però sono molto creativo. Ho un lavoro anche che mi permette di avere, insomma, tempo libero qui in Spagna e quindi ho tempo da dedicare ai libri e creo molto. Allora, ci sono due opzioni. Il terzo libro del Tenente Spinelli, la mia idea era di fare una trilogia e poi vedere se questo personaggio piace. e magari forse continuare, altrimenti lo congeliamo e poi andiamo avanti con altri libri. Quindi il terzo

0: libro, il tenente Spinelli, è già pronto, cioè io potrei pubblicarlo domattina, per esempio.
1: Ho
0: Non
1: capito.
0: lo faccio, ovviamente, perché adesso è uscito questo, quindi già
1: E
0: pronto.
1: una piccola anticipazione, ritorni nel Mugello oppure no?
0: Con il libro,
1: Sì.
0: con la trama del libro,
1: Sì.
0: non ritorno nel Mugello.
1: Ah.
0: Non ritorno nel Mugello, però. No, non ritorno nel Mugello, dai, no, non ritorno.
1: Non ritorni su.
0: Non ritorno nel Mugello. Te vorresti, no, dimmi la verità, te vorresti io ritornassi nel Mugello? Così per magari anche i radioascoltatori, se mi dicano qualcosa, non lo so.
1: Anche,
0: Te che dici?
1: anche, anche,
0: Anche sì?
1: anche sì.
0: Anche sì, ok. Quindi il terzo libro già. Dimmi, dimmi.
1: Anche se il tuo primo libro non è nel Mugello, però è fatto bene lo stesso, eh.
0: No, no, assolutamente sì. No, no, certo, non era però visto uno qui a Borgo San Lorenzo, l'ultimo della trilogia di Spinelli a Firenze, e dopo vediamo. Sì, può essere in Mugello, sì, perché io ho già un libro pronto addirittura che potrei pubblicare domattina anche quello, ambientato qui, dove vivo io. Anzi, dove nacque la mia ragazza, in un paesino piccolissimo di 4.000 abitanti, paesino agricolo, anche lì una storia abbastanza macabra, e anche quello è pronto per essere pubblicato. Quindi il prossimo sarà sempre il tenente Spinelli, con un titolo ovviamente diverso, e poi c'è questo della Spagna, che sarebbe interessante, ecco, buttarlo sul mercato italiano, sarebbe forse una cosa curiosa, ecco.
1: Secondo me sì, è qualcosa che a me incuriosisce in maniera particolare perché a me piace leggere anche, come posso dire, libri che non riguardano il nostro territorio, cioè addentrarmi in un altro territorio.
0: Sì, e poi per renderlo un po' più interessante, io ho proprio descritto la cultura spagnola, ok? Quindi ho parlato che loro gli piace fare la siesta, uscire a fare aperitivi, questi bar rustici che loro ancora hanno. Ho messo nel libro, ho lasciato qualche parola spagnola, molto facile, di facilissima comprensione. Quindi è proprio un tuffo anche nella cultura spagnola, vista appunto da un piccolo paese. Non dalla grande città turistica, che lì la cultura spagnola, ovviamente, come a Firenze, la cultura italiana non la puoi vivere, è perché comunque tutti pieno di turisti e stranieri. Però nel paese, a Valencia è lo stesso, ecco, uguale. Però ecco, nel paesino, quindi ho lasciato qualche parola in spagnolo, il vecchio bar, anche lì, tutto mezzo, visto, da rottamare, diciamo, però sempre strapieno. Qui in Spagna non importa se il bar è rustico. Non importa, gli piace bere, ecco, non stanno tanto attenti alle apparenze. E quindi sarebbe una cosa, come hai detto giustamente te, parlando anche della cultura spagnola, potrebbe interessare, ecco, questo sì.
1: Senti, a proposito di cultura spagnola, una curiosità mia, in Spagna cenate e mangiate sempre tardi?
0: Allora, ti faccio un esempio. Io adesso ti attacco il telefono alle 10 e vado a cena.
1: Ah, ho capito, va benissimo.
0: Ora è un venerdì, domani non lavoriamo, quindi. Sì, mangiamo tardi. Ma alla giornata in settimana, naturalmente, io e la mia ragazza viviamo da soli qui, diciamo alle 9 mangiamo. 9, ma dire sì, verso le 8:30, 9 mangiamo.
1: Ho
0: Poi
1: capito.
0: abbiamo, però il fine settimana qui, 10, 10 e mezzo, non ci sono orari, ecco. La cosa più incredibile con in Spagna è il pranzo. Ti fa un esempio, io e anche la mia ragazza finiamo di lavorare alle 3 e poi andiamo a mangiare a casa. E quindi mangiamo alle 3. Io arrivo a casa alle 3:40 perché lavoro un po' lontano, lei abita qui a due passi, mangiamo alle 3. Mentre, ma non solo noi, ma tutte le persone, ecco. E quindi naturalmente se te mangi alle 3, la sera all'8
1: Non
0: non
1: è.
0: hai fame.
1: Ci vedo. A me piace però la vita spagnola, ecco, è molto più soft, molto più, come posso dire, molto più tranquilla. Qualche anno fa qualcuno mi diceva, andai a Milano a trovare degli amici, per capirsi, e la madre di questo amico disse: Beati voi che state in Toscana perché la nostra vita è molto più caotica della vostra. Forse anche noi ci stiamo avvicinando al caos delle grandi città. Mentre in Spagna c'è sempre stato questo vivi e lascia vivere, per capirsi.
0: Allora, la Spagna non è il paese dei balocchi,
1: No, no.
0: naturalmente, però in assoluto, cioè, diciamo, ora una piccola digressione, non tanto politica, ma sociale. Stanno dicendo la Spagna grandissima crescita, insomma, non raccontiamo favole, ecco, però qual è il bello della Spagna? Come hai detto te, che qui la vita scorre tranquilla. Le persone prima diciamo, prima di, non lo so, pulire casa oppure farsi troppi problemi mentali e dici, ok, andiamo a bar a bere una birra. Poi dopo parliamone al bar con una bella birra, organizziamoci e poi vediamo. Qui, come ti dicevo prima, la cultura della calle, della strada. E poi usciamo, io e la mia ragazza, tutti i pomeriggi andiamo a prendere il caffè al bar. E cioè, l'idea del caffè preso lì al banco, come se fosse un ciupito, un'altra parola spagnola, non esiste. Te ti metti a sedere, te lo portano, stai lì con tranquillità e fai due chiacchiere. Qui viviamo molto più rilassati, senza pensare troppo ai problemi della vita quotidiana. Ecco, questa è la cosa bella della Spagna. Poi tutto quello che dicono, grandi riprese economiche, vita molto più economica oltretutto, ma molto molto più economica rispetto all'Italia. Diciamo, la qualità della vita, io che posso comparare, posso dirti che secondo me è molto migliore.
1: Senti, sì, infatti, vita molto più economica, tu hai detto. Sì, perché noi abbiamo praticamente degli stipendi abbastanza bassi e la spesa fra un po' della Svizzera alla fine. Non della Svizzera, no, ma della Germania all'incirca, sì, ecco.
0: Allora, gli stipendi spagnoli sono più o meno quelli italiani. Io ti direi uguali, gli stessi.
1: Sì,
0: E no, il costo della vita qua. Allora, ti faccio due o tre esempi rapidissimi. La benzina costa molto meno, ma molto meno. Le autostrade sono tutte gratis,
1: Ah,
0: non
1: ecco.
0: esiste, non esistono. Qui l'autostrada non la paghi. Cioè non il canone RAI, quando io lo racconto in Italia, mi prendono in giro, mi dicono: cioè, come fare il canone RAI? Pagate, no, non esiste. E tantissime cose, la sanità pubblica è tutta completamente gratuita. Allora, facciamo una piccola digressione: funziona come in Italia, devi fare una risonanza, qualcosa, devi, attese, o stai male, o ci sono attese lunghissime. Come in Italia, più o meno, dai, io vi posso dire più o meno come in Italia, però è completamente gratuita per tutti.
1: Sì.
0: Quindi immaginate te alla fine del mese e tante altre cose, ora non mi vengono in mente, ecco. Quindi te alla fine del mese, ti faccio l'ultimo esempio, il bollo della macchina. Io
1: Sì.
0: in Italia con la mia Dacia Sandero Stepway, macchina normalissima, pagavo 5 anni fa 175 euro, ora sicuramente sarà aumentato.
1: Di sicuro.
0: Qui pago 20 euro, stessa macchina uguale. Il paragone è questo, ecco, per dare un'idea.
1: Sì, capisco questo, come ti ho detto, noi abbiamo gli stipendi della Spagna, però abbiamo praticamente le spese della Germania, però in Germania non prendono lo stesso stipendio che in Italia, ecco.
0: No, no, no, io che posso adesso fare dei paragoni, poi noi viaggiamo per fortuna molto, senza figli, visto, tempo libero.
1: No,
0: Hai ragione quello che
1: Io
0: dici.
1: ti dico la verità, sono stato in Germania qualche mese fa, sono stato proprio in un supermercato. Vabbè, l'acqua costa più che da noi, però le altre cose su per giù, diciamo la verità, qualcosa meno, qualcosa più, diciamo pari, ecco.
0: Sì, no, qua è molto più economico il supermercato, ma molto, molto più economico. Adesso io vado a cena fuori, mi prendo la mia birra, ceno fino a sta male, no, ma ceno bene e spendo, non arrivo a 20 euro, capito? E quindi uno esce anche volentieri. Andiamo a prendere una birra in due e
1: Sì.
0: spendiamo 5 o 6 euro e quindi usciamo volentieri, ecco.
1: Sì, da noi se esci non te la fanno nemmeno vedere la birra con 5 euro, ecco.
0: Una, forse una, forse una.
1: S sì, non da tutte le parti, eh.
0: No, no, lo so, torno anche a Borgo San Lorenzo e vedo che, insomma, la situazione è complicata in Italia, molto complicata al momento.
1: Senti, infatti, siamo quasi arrivati al momento dei saluti, minuto più, minuto meno, però. Io voglio ricordare questi tuoi libri. Non si fermerà è questo tuo secondo libro, perché il primo è in congelatore per adesso. E non mi ricordo come si chiama il tuo primo libro.
0: Vacanze del terrore.
1: Ah, sì, è in Vacanze nel terrore, è vero, è vero. Ora mi si apre, cioè, la trama. Anche se l'ho letto circa 3 anni fa, ce l'ho ancora chiara. Devo un po', come posso dire, devo un po' rinverdire la trama. Ecco, perché dopo 3 anni, logicamente, aver letto X libri è un po' difficile.
0: No, ma anche se non avessi letto nessuno, i libri io me li dimentico, il giorno dopo già non mi ricordo nulla, quindi i libri che leggo, quindi è normale.
1: No, io qualcosa mi ricordo, ti dico la verità. Cioè, mi ricordo alcuni personaggi, me li ricordo, ti dico la verità, un pezzetto di trama, se non mi sbaglio. più il finale che l'inizio, ti dico la verità. Ecco,
0: Finale è stato forte, eh.
1: sì,
0: Finale è stato forte in quel libro, sì.
1: molto. E praticamente c'è adesso questo tenente Spinelli. Uno deve iniziare dal primo, deve iniziare dal non si fermerà e poi arrivare al tenente Spinelli. Il primo non si fermerà è ambientato a Borgo e tenente Spinelli, il tenente, è stato spostato dopo la brillantissima indagine di non si fermerà, è stato passato di grado. È andato a Firenze in un ambiente logicamente più prestigioso e ha ritrovato praticamente un'altra gatta da pelare.
0: Però Marco, diciamo una cosa che interessante. Il tenente Spinelli, come io ho definito nel secondo romanzo, questo trasferimento agrodolce, perché il tenente Spinelli amava Borgo San
1: Sì,
0: Lorenzo,
1: sì.
0: cioè ama Borgo, in tutti i libri, anche in questo terzo che sto adesso scrivendo, sempre ricorda Borgo San Lorenzo, tanti amici, vita tranquilla, piste ciclabili, tanto verde, quindi ha sempre, diciamo, un ricordo, un pensiero per Borgo San Lorenzo. I libri, sì, il primo non si fermerà, il secondo il tenente Spinelli. Si possono anche, magari un fiorentino vuole leggere quello di Firenze, non c'è nessun problema. Ecco, i libri sono scollegati, ecco, le trame sono scollegate. Può tranquillamente, insomma, diciamo, il primo libro nasce il personaggio, si sviluppa nel secondo, ma le trame sono scollegate, ecco.
1: Certamente. Senti, chi vuoi ringraziare?
0: Dunque,
1: A
0: ringraziare.
1: parte me, perché
0: Ok, non ti ringrazio più, non ti ringrazio
1: io
0: più.
1: sono il soprammobile.
0: Non ti ringrazio più, già ti ho ringraziato abbastanza, te e anche Radio Mugello, naturalmente. E ringraziare, vabbè, io dico sempre come in fondo ai miei libri, ci sono sempre i ringraziamenti, Olga, la mia nipote, che è colei che, lei addirittura pubblicò un libro, aveva 14 anni, insomma, io non so come si può, fui a 14 anni, era salesiana a giocare. Non so te, ma era a giocare a calcino, ecco, lei invece pubblicava libri e quindi lei, diciamo, ne ha pubblicati due e sono stato
1: Forse
0: ispirato
1: abbiamo
0: da
1: fatto
0: lei.
1: anche un torneo insieme di calcetto qualche anno fa, ecco, perché io sono
0: E
1: stato
0: te lo
1: coinvolto
0: ricordo.
1: da...
0: Ah, sì, è vero, è vero, è vero. Te
1: Cioè...
0: eri squadra Matteo Toccafondi, piccola digressione.
1: Sì,
0: No.
1: mi sa di sì.
0: Esatto, mi ricordo. Sì. Ok, piccoli ricordi giovanili. Quindi, insomma, lei assolutamente. E poi la mia ragazza, allora te e la mia ragazza siete gli unici, diciamo, leggete i libri, quasi gli unici, praticamente gli unici. Quindi lei, chiaramente essendo spagnola, correzioni grammaticali o sulla sintassi o cose così non me le può dare perché è straniera, parla e capisce l'italiano, però sulla trama mi dà molti consigli. E il tenente Spinelli, insomma, Marco Spinelli è nato da una sua idea. Ecco, questo lo dico sempre, insomma, lo sanno tutti. E te sei appunto quello che mi dice, che mi dà, diciamo, l'ok. Se te mi dai l'ok, vuol dire che il libro sta bene.
1: No, no, molto bene.
0: E quindi, ecco, ringraziamenti, diciamo, poi perché, e poi concludo, voglio questa è una cosa che mi dà un po' d'orgoglio. Tutto quello che è scritto, che diciamo esce nel mio libro, compresa la copertina e tutto, è farina del mio sacco. Lo faccio bene, lo faccio male. Poi magari i libri io gli faccio dei piccoli ritocchi, qualche piccolo refuso, li correggo, li ristampo perché lo posso fare in autopubblicazione. Quindi un piccolo ringraziamento anche a me stesso, che è molto complicato e faccio tutto da solo. E dai, un piccolissimo applauso anche a me stesso.
1: No, soprattutto a te stesso, ecco. Più che al resto, a te stesso, ecco, perché davvero libri ben fatti, nel quale praticamente fino alla fine ci tieni sul filo.
0: Sì, io ci provo, questa è la mia idea, perché io cerco di scrivere come un libro che vorrei leggere e quindi può succedere anche in questo terzo libro che uscirà, io suppongo quest'estate, può succedere qualcosa come anche nel Tenente Spinelli, te lo sai benissimo, me lo commentasti subito, vabbè, non dicevo nulla, me lo commentasti subito, i due colpi di scena finali assolutamente imprevedibili, fino all'ultima pagina non si sa mai quello che può succedere.
1: No, no, no, no, bisogna arrivare fino all'ultima pagina, ecco. Cioè, non vi fermate prima perché il bello deve venire, ecco.
0: Sì, dai, sì, è bello, dai, uno pensa e sì, a fin te me lo dicesi, io pensavo fosse finito, Invece ancora deve succedere tutto, ecco, questo.
1: Infatti.
0: Questo.
1: Senti, io ti ringrazio per questa tua chiacchierata. Il tempo è volato, come sempre, come con tutti gli scrittori. Con gli scrittori per me il tempo vola e sono felicissimo di ciò. E praticamente hai scelto un'altra bella canzone per concludere insieme.
0: Oddio, ho scelto, dipende. Sì, ho
1: Sì.
0: fatto un piccolo lapso. Ok, sì. Allora, ho scelto questa canzone perché il testo è carino. Vabbè, è in spagnolo, come sempre, una delle tre lingue che mi piacciono. E questo cantante, il gruppo è Jarabe de Palo. Il cantante è morto nel 2020 di una brutta malattia.
1: Sì.
0: Quindi, un piccolo omaggio a lui. Qua in Spagna è molto famoso. Era adesso, purtroppo, il gruppo credo si sia sciolto, non lo so.
1: Se non mi sbaglio, lui si chiama Pau Donés, è vero? Sbaglio?
0: Esatto, sì, è corretto, corretto. E dunque, questa canzone, il testo, che è una canzone in Italia si conosce, conoscono tutti, insomma, gli appassionati di musica, dipende, e appunto tutto dipende come vedi le cose. È quello che si diceva prima un po' sulla politica, no? Dipende da quale punto di vista puoi vederle e possono essere completamente diverse. Quindi il testo è carino, una melodia molto molto orecchiabile, e un omaggio anche a questo ragazzo che è molto giovane, molto giovane, aveva credo la mia età o qualcosa del genere, insomma, molto giovane. Questa è la canzone che ho scelto.
1: Senti, io ti ringrazio di tutto e ci sentiamo per il prossimo libro.
0: Sì, molto presto, molto presto. Adesso ci ripassiamo per l'estate e molto presto siamo ancora in pista con il terzo libro.
1: Senti, io invece saluto i radioascoltatori, appuntamento per venerdì prossimo e si entra nel mio ultimo mese di trasmissione perché cioè, andrò un po' in vacanza se non mi sbaglio,
0: Giusto.
1: dal 4 luglio. Spero di aver azzeccato la data perché non c'ho il calendario, anzi potrei averlo qua sotto mano velocissimamente. Io credo che
0: 4
1: sia.
0: luglio è un fine, un sabato o una
1: No,
0: domenica?
1: il
0: Sabato?
1: 3 praticamente, no, il
0: È il
1: 4.
0: venerdì.
1: Il 3, l'ultimo appuntamento con il Music Box è il 3 e poi si ripartirà a settembre. Senti, io ti ringrazio davvero e niente, ci sentiamo presto, dai. E ti saluto fuori dalla
0: Sì, un saluto
1: diretta.
0: a Sì, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, grazie mille, a presto.
1: Bene, grazie ancora. Ciao Riccardo e
0: Ciao.
1: logicamente il tenente Spinelli e il suo libro, il secondo, il primo, no, il terzo, il secondo e non si fermerà. Davvero due libri, uno più bello dell'altro, almeno secondo me. Dai. A
0: Grazie
1: presto.
0: mille, a presto.
1: Al prossimo venerdì. Buon ascolto e vi lascio in compagnia di Jarabe de Palo e poi della Notte Magica di Radio Mugello.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: e sempre più
1: forme sulle piattaforme, su tutte le sulle piattaforme di vendita online. Firenze, in questa Firenze è un po' noir, diciamo così, è allo stato. Cioè, mi ricordo alcuni personaggi, me li ricordo.
2: Lo congeliamo e poi andiamo avanti con altri libri. Quindi il terzo libro...
1: è la luna bussò. Di Radio Mugello.
3: Il blanco sea blanco.
2: Allora, te e la mia ragazza siete gli unici, diciamo, leggete i libri. Quasi gli unici, praticamente...

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 23:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. AIRALS, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer, grazie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, è diventata ufficialmente un ente del terzo settore. L'associazione, con sede a Barberino di Mugello, ha annunciato la nuova composizione del proprio consiglio direttivo per il triennio 2026-2029. In qualità di presidente è confermata la professoressa Alessandra Mocali, biologa con un passato da ricercatrice docente in patologia generale presso l'Università degli Studi di Firenze, nonché cofondatrice di AIRALS nel 2014 e presidente dal 2019. Vengono anche confermati al ruolo di vicepresidenti Alessandro Morandotti e Benedetta Nacmias. Quattro invece le new entry nel consiglio direttivo: Ivo Dosi, Cecilia Grappa, Silvano Rossi e Gabriele Trabucchi. All'interno del consiglio direttivo rimangono anche Sandro Sorbi, Alessandro Padovani, Paolo Caffarra, Carlo Lupi e Andrea Trabucchi. Dal 2016 AIRALS ha investito 4,5 milioni di euro destinati esclusivamente alla ricerca contro la malattia di Alzheimer. L'associazione culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800, Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione beni immateriali dell'umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra grazie alla patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Sabato 30 maggio alle 17, con il patrocinio del Comune di Vaglia, concerto racconto di Coreos, gruppo corale LGBTQIA+ di Firenze, alla Parco Mediceo di Pratolino. Il coro, aperto alle persone di tutti gli orientamenti sessuali e le identità di genere, ha un repertorio che spazia dalla musica antica al pop contemporaneo, tenendo sempre al centro il tema dei diritti delle persone LGBTQIA+. Durante il concerto sarà presentato il libro La nostra pelle, che raccoglie 16 storie di Coreos sul tema dell'omolesbo-bitransfobia. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno, per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco, che si terrà anche quest'anno a San Piero a Sieve da giugno a settembre, nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21:15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 61 45 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali,

0: Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
1: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
4: www.radiomugello.it.

0: kiss.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: È 1:31.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.